0: appesa a un filo, ogni giorno appendo un filo. E se mi volto il mio passato è su quel muro. Non mi turba se la strada è più difficile. Non voglio il semplice, non cerco un complice.
1: Va ora in onda.
2: Va ora in onda.
1: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo.

Buongiorno, buongiorno, 21 agosto 2026, oggi è venerdì e siamo in diretta anche per questo venerdì. Siamo insieme, perché siamo insieme? Perché se stiamo insieme ci sarà un perché, perché dobbiamo andare avanti fino alle 7. E bene, allora siamo qui anche oggi per parlare del più e del meno, per le nostre varie rubriche, per incontrare voi se volete al 320 19 78 490, e quindi per tutte le nostre situazioni, la prima delle quali è quella di salutare le nostre radio che arrivano, vanno, vengono, sono tantissime, sono ormai 90, 100, 89, 85 a seconda dei giorni. Qualcuno ogni tanto ha qualche problema tecnico, perché capita che la rete scende, la rete sale, e quindi non sappiamo di preciso. Comunque, buon ascolto alle nostre radio, e adesso le salutiamo ricordando Radio Mare Italia, e le altre radio le saluterà la nostra Angela Ricciardi.

0: Allora, ecco il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale,

0: Beh, stamattina il cielo non è celeste, è piuttosto nuvoloso, quindi, però col beneficio di inventario accettiamolo celeste. È il momento di Marco Roma, sentiamo il suo saluto e dopo lo chiameremo. Eccolo qua, Marco Roma. Che succede? Perché non parte? Ah, c'è qualche problema? Non sappiamo perché non parte Marco Roma. Vabbè. Ah, forse era abbassato? No, no, no. C'è qualche problema proprio con... Ah sì, forse abbiamo risolto? Sì. Forse abbiamo risolto. Forse. Non si sa se abbiamo risolto, no? C'è qualcosa?
1: Ecco. Messaggio vocale, durata 17 secondi, 4, 12. Rispondi, pulsante. Messaggio vocale, condividi media, fotocamera.
0: Allora, siamo riusciti a trovare il bandolo della matassa perché non rispondeva, perché non...

0: Allora, qui praticamente il messaggio è partito, ma è mezzo finito e mezzo no.
1: Messaggio, questo messaggio è stato eliminato. In riproduzione. Messaggio vocale, durata.
0: Però non sappiamo perché non parte, non si sente. E questo è un problema. Vediamo.
1: Posizione messaggio vocale. 8 secondi di 14 secondi. Regolabile.
0: Ma non ce lo farei.
1: Riproduci messaggio vocale. Pulsante. Posizione posizione messaggio vocale, durata 14 secondi, 4, 12, ascoltato.
0: Però faccio la partita.
1: Posizione messaggio vocale, 8 secondi di 14 secondi. Riproduci messaggio vocale, pulsante, pulsante velocità normale, rispondi, pulsante, messaggio vocale,
0: no.
1: Durata 17 secondi, 4,
0: sentiamo
1: 12.
0: Sentiamo questo.
2: Buongiorno, vorrei dedicarti un buongiorno. Buongiorno fatto così, non l'avevo mai visto fare. Ma un buongiorno d'amore te lo dedico a te, da Marco Roma. Buongiorno.
0: E questo è andato. Vediamo un altro invece.
1: Rispondi. Pulsante. Messaggio vocale. Durata 14 secondi.
0: E
1: 4.
2: Il velocista. Usai Bolt, da Marco Roma. Tanti auguri a voi.
0: Questo mo lo rifacciamo partire perché.
2: Buongiorno.
0: Allora, facciamolo ripartire questo da.
1: Rispondi. Pulsante. Messaggio vocale. Durata 14 secondi. 4.
2: Tanti auguri a Kim Cattrall, tanti auguri a Laura Morante, tanti auguri al velocista Usain Bolt, da Marco Roma, tanti auguri a voi.
0: Ecco, siamo andati un po' rimaneggiati stamattina con questi messaggi, 21 agosto, sono le 4 e 43 e un po' di secondi, quindi tra un po' adesso lo chiamiamo a Marco Roma perché... Dobbiamo chiamarlo visto che i messaggi oggi dovrebbe essere a Pontinia. Vediamo se lo chiamiamo. Eccolo qua, Marco Roma.
1: Marco Roma, saluto. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con Marco Roma. Saluto.
0: Eccolo qua. Sentiamo.
1: Stai chiamando WhatsApp. Riduci finestra chiamata.
0: Chiamando.
1: Voce non attiva.
0: Buongiorno. Qui.
3: Buongiorno.
0: A Milano ieri sera c'è stata un po' di pioggia. Anche questa notte adesso no, proprio
3: qua la porta, pure qua la porta, però ancora non si vede.
0: Quindi tu sei già arrivato o ancora sei in viaggio?
3: No, sto ancora
0: a partire
3: in ritardo molto. Sì,
0: siamo ancora sono 4:43, voglia. Oggi direzione direzione Pontinia.
3: Direzione Pontinia. Bellissimo. Bellissimo.
0: Bellissimo anche stamattina, anche questo venerdì 21 agosto, ormai tra un mese.
3: Come è volato questo?
0: Tra un mese arriverà l'autunno, anche se abbiamo avuto un'estate rovente. Quindi, insomma.
3: Mamma mia, veramente, quest'anno è stata terribile, è stata veramente.
0: Un'estate rovente, sì, devo dire la verità. Sì. Allora, come.
3: Anche troppo.
0: Abbiamo già il personaggio per mercoledì prossimo, ancora no?
3: Abbiamo sì il personaggio, lui ha fatto con la Luciana Leghizietto e tutto il cast di Italia's Got Talent.
0: Sì.
3: È Isam.
0: Come scusa, eh?
3: Isam. Allora lui è il primo, penso, straniero non italiano che presentiamo.
0: Ah.
3: È un giovanissimo ragazzo del Marocco.
0: Ah.
3: Marocchino.
0: Quindi si scrive Usam e si dice Isam. Come si è scritto?
3: No, si scrive proprio Isam.
0: Isam. Ah,
3: sì, okay. Sì, così. Isam.
0: Che fa di bello lui?
3: Lui praticamente suona con la bocca.
0: Ah.
3: E sì, suona con la bocca. La dance. La dance con la bocca, capito? Lui è fortissimo.
0: Fa i rumori, eccetera.
3: Sì, sì.
0: Isam, sì.
3: Sì, sì.
0: Ne ho sentito parlare almeno. Allora, oggi è venerdì, sì, sì. Venerdì, Pontinia, costume.
3: Allora, lui balla, praticamente lui suona la beatbox, è quella che suonata in America.
0: Sì.
3: Suonano gli americani.
0: Bene, beatbox Isam per mercoledì. Mercoledì ne avremo già. Mercoledì 20 siamo 26. Mercoledì 26 agosto.
3: 26.
0: Ecco, oggi è il 21 fino al 26, ricordatevi mercoledì 26-20 di sera, mentre questa mattina avremo la replica del nostro amico Giuseppe Bellucci alle 6.03.02. Allora, come pensiamo oggi di dare un costume o d'altro alla loro scelta se vengono al tuo banco stamattina a Pontinia cercando i cuoricini ormai?
3: Volevo metterti molto in difficoltà, sinceramente.
0: Ma poi hai pensato a Damiano, hai pensato a Leonora, dice no, niente, stanno dormendo loro?
3: Sì. Dormono, ieri si sono sentiti, però un po' brevemente.
0: Ah, ecco. Va bene. Allora, andiamo.
3: Sono sempre impegnati.
0: Vabbè. Poi Damiano del Vaticano si deve svegliare presto, però insomma...
3: Sì.
0: Sempre
3: si sveglia prestissimo.
0: Alle 4, alle 3 e mezza.

0: 4:47 e 55 secondi, ATM Trenor BMS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta e tutti gli altri, Ernesto, Dennis e tutti gli altri, Francesco, il nostro amico motociclista che ci guarda lassù insieme, invece la nostra amica che ce l'ha proposto, Simona. Sentiamo allora la difficoltà di questa mattina. Sono anche Celeste che...
1: Sì, stavolta sono seriamente in difficoltà.
0: Vabbè.
1: Ora, il titolo è sempre...
0: Sempre. Gabriella Ferri.
1: No.
0: Sempre.
1: Sì, stavolta in difficoltà. Diciamo... È un giovane. Cioè, un giovane, un ex giovane. Sembra che non passano mai gli anni per lui, però...
0: Come non passa?
1: Pensavo che avrebbe fatto, di più nel campo musicale, però non ha fatto tantissimo. Però molto importante.
0: È molto importante.
1: Sì, molto importante. Pensavo che avrebbe fatto di più, però no. Non è stato così.
0: Non è stato così.
1: No.
0: E a me sempre mi viene Gabriella, sempre.
1: No.
0: Dammi un altro.
1: Non è
0: caso. Un altro indizio.
1: È difficile perché ha fatto poco lui.
0: Oggi arriva molto vibrata la tua telefonata, perché forse sei in via voce.
1: Vediamo adesso? Come sente adesso?
0: Adesso meglio.
1: Ok.
0: Vabbè, comunque.
1: Allora, vabbè, lui, io ti ho detto uno dei titoli meno importanti dei suoi cavalli di battaglia. Vabbè, ti dico un cavallo di battaglia suo.
0: Sì.
1: La forza della vita.
0: Ah, sì, allora, grazie. Paolo Vallesi.
1: Sì, bravo. E non potevo usare queste qua.
0: Con quello già.
1: Le due top, sì, era troppo facile.
0: Bene. No,
1: sempre, non l'abbiamo mai sentita, quindi...
0: Certo, adesso la cerchiamo, vediamo un po' se la troviamo subito, perché la signorina secondo me non la dà, non credo, ci provo ma non credo. Sempre Paolo Vallesi. No, dice, ecco, lui ci dà qualcosa per esempio. Cosa ci ha dato? La forza della vita.
1: Lasciamo questa.
0: La lasciamo?
1: Ah sì, è bellissima.
0: E allora la forza della vita. Anche se questo sempre, sì. Poi volevo sentirlo una volta. Vabbè, lo sentiremo un'altra volta.
1: Sì, sì.
0: Allora, a più tardi questa mattina ci dovrebbero essere i nostri propositori. Ti lasciamo lavorare. Comunque, se vuoi fare qualche intervento, non c'è problema. E ci sentiamo alle 6:50 per i saluti. A meno che qualcuno non manca, io ti chiamo. Va bene?
1: Perfetto. Sì,
0: a dopo, allora. Ciao.

0: Cavallo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno sempre da Dialogo nel Buio e oggi abbiamo una professoressa, la signora Michela. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, lei è stata vari anni qui nel Dialogo nel Buio a portare i suoi ragazzi, quindi quante esperienze ha avuto fino adesso col Dialogo?
2: Fino ad adesso 4 e tra poco arriverà la quinta con il compleanno al buio per mia figlia che abbiamo organizzato per gennaio.
1: Ah ecco, quindi
2: insomma, una nuova esperienza.
1: Il compleanno al buio è una cosa carina. Ma ha partecipato anche per caso anche alle cene al buio? Ha fatto una cena al buio?
2: No, non ancora, la cena al buio no. Tra poco ci sarà teatro al buio e sarà un'altra nuova esperienza.
1: E poi c'è anche il caffè noir.
2: Percorso. Il caffè noir? Sì.
1: Ah, caffè noir in genere ogni tanto capito anch'io che... che strimpello, quindi non so se è capitato quando c'ero io.
2: No, non con lei, però è stato molto molto bello.
1: Ah, ecco qua. E allora ci racconti invece in questo caso lei che scuola porta oggi al Dialogo?
2: Scuola Internazionale di Monza.
1: Ah, quindi di Monza lei, quindi...
2: Sì, ormai sono anni che veniamo.
1: Quindi vari anni che venite. E i ragazzi cosa vedono dopo che sono stati qui? Cosa le raccontano dopo che sono stati qui?
2: Di solito poi quando torniamo a scuola quello che facciamo è proprio un'attività di
1: compito
2: recupero
1: in classe.
2: No, assolutamente di recupero idee, quindi idee, emozioni, sensazioni, e sicuramente quello che più chiama la loro attenzione è il fatto di essere rimasti per quasi un'ora senza il senso principale per loro, cioè la vista, e questo li ha disorientati ogni volta, e ogni volta escono con: ma non sapevo, non pensavo di poter potenziare quell'altro senso rispetto a quell'altro, e quindi rimangono molto sorpresi dal fatto che ho anche altri sensi oltre alla vista.
1: Bene, e quindi sono queste le esperienze che bene o male ha avuto. Lei dopo tante esperienze ha iniziato a capire come funziona questo Dialogo nel Buio? Ancora riesce in misterioso?
2: Un po' misterioso, mi piace sempre di più quando si attraversa la parte della casa, quindi sì. Lì adesso riesco a immedesimarmi meglio quando sento appunto secondo voi cosa stiamo facendo? E c'è l'antina, poi c'era il gioco della palla, quindi lì adesso riesco ad avere più dimestichezza rispetto alla prima volta, però sicuramente anno dopo anno, un po' come quando si ripropone la stessa esperienza e si vanno a cogliere dei dettagli che prima invece erano più generici, ovviamente perché bisognava focalizzarsi un po' sul tutto, e quindi sì, anche più sui sapori appena si entra, gli odori che si sentono.
1: Sì, nel bosco, nella
2: esatto,
1: foresta.
2: Quindi sì, poi ogni volta non è mai come quella precedente, quindi
1: certo.
2: Diciamo che il percorso è uguale, però poi anche grazie alla guida, che almeno nella mia esperienza non ho mai trovato due volte la stessa guida, è veramente interessante. Sì, come lo propongono, come raccontano. Una volta sono venuta con mia figlia, aveva 8 anni, la sua prima volta, e quindi è stato diverso ancora, perché ovviamente la guida aveva un'attenzione per la bambina più piccola. Sì,
1: certo.
2: Sì.
1: Bene, abbiamo vissuto quindi queste varie esperienze nel Dialogo. Secondo lei cos'è che arricchisce verso i disabili visivi? Cioè c'è un arricchimento, c'è per esempio la voglia poi di non parcheggiare i monopattini vicino ai muri, queste cose qua, secondo lei li vivono sti ragazzi oppure insomma un buco nell'acqua?
2: Io non ho un buco nell'acqua, mai. Quello che ci piace sempre constatare coi ragazzi, che non è solo l'attività venire qua, fare la gita e poi tornarcene a scuola, ma anche a distanza di tempo rivedere, ritrovare determinate sensazioni e riparlarne, perché anche questo, quindi avere un come dire, un dare un seguito a quello che c'è stato e non solamente lasciare perdere. Infatti tanti ragazzi che sono venuti qui con una nostra prima media tanti anni fa, quando poi sono passati alle superiori hanno cominciato a fare volontariato, leggere i libri ad alta voce, oppure appunto fare volontariato in altri modi, ma sempre tramite l'associazione.
1: Tra l'altro sa che a Monza c'è la Biblioteca Nazionale Braille.
2: Esattamente, infatti è proprio là che ci appoggiamo, ed è molto significativo il fatto che tutto venga da una gita qua, grazie al vostro percorso.
1: Grazie professoressa, è stato veramente gentilissimo, e ci sentiamo le prossime volte. Grazie, a presto.

0: Tali Balladio.
1: E non dimentichiamo la redazione di Magilla Radio Production, sempre presente con noi dall'altra parte del vetro, pronta a rispondere a tutte le vostre email. Inviate all'indirizzo magillaradioproduction@gmail.com. Ricordatevi che vi aspettiamo anche sui social, cercando la pagina Spazi ci trovate facilmente. Bene, spazi di qua, spazi di là, siamo sempre alla ricerca di ottima musica, spaziando. Oggi saremo in compagnia del nostro caro amico Vito Solfrizzo.
2: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Vito e benvenuto su Spazi. E adesso raccontaci di te. I nostri radioascoltatori sono molto curiosi, quindi la domanda è d'obbligo: come hai iniziato a fare musica?
2: Sì, io ho iniziato a muovere i primi passi sì da bambino. Da bambino cantavo spesso le canzoni dei cartoni animati che vedevo in TV. Poi nel 2006 ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni. Praticamente mi venne in mente una prima melodia vocale e da lì la voglia di realizzare questa prima canzone che avevo in testa da molto tempo. E così successivamente ho dovuto obbligatoriamente imparare a suonare la chitarra acustica per arrangiare questi miei primi brani che avevo scritto e composto. Poi da lì, ecco, sono nati le prime canzoni vere e proprie con le prime band dove sono entrato e dove ho iniziato a suonare e incidere i primi brani e i primi dischi, ecco.

0: Sempre l'ascolto di Spazi con Max Mollica e Dino Super di Gemmano. Oggi in diretta telefonica con noi c'è Vito Solfrizzo, un'escalation professionale e artistica veramente importante fino alla realizzazione di ben due album. Ci vuoi raccontare?
1: Il primo album è stato inciso nel 2016, è uscito in tutti i lettori digitali nel 2017. Il primo album racchiude un po' le canzoni che ho scritto, diciamo, nella fase adolescenziale, dove andavo in scuola superiore, scuola media, ecco, quegli anni lì. Ho racchiuso vari argomenti, tra cui i primi amori, la fine degli studi e le prime esperienze lavorative. E tra l'altro in un periodo storico dove l'Italia affrontava questa prima crisi, quindi inizio 2007, fine 2007-2008, fino al 2010. Mentre il secondo disco, che si intitola La Terra dei Re, è uscito l'anno scorso, nel 2019. Questo è più un album di protesta, è un album dove racconto le mie esperienze nei talent show. Ho partecipato, diciamo, come nei provini di alcuni talent show, non è andata benissimo. Però ho, diciamo, capito un po' come funziona quell'ambiente lì. Poi parla anche di politica, di precariato, di riflessioni, di viaggi interiori. Questo è stato un album molto più completo perché ho dovuto suonare tutti gli strumenti e ho realizzato degli arrangiamenti che ripercorrono un po' la storia del rock italiano, che è la mia grande passione, più il rock in generale. E sono molto soddisfatto di questo. Tra l'altro ho avuto anche ottime recensioni in parecchi portali, su internet ne hanno parlato sia bene che male, ecco, perché è anche giusto criticare.
2: Due lavori totalmente differenti con tanti contenuti e tematiche sicuramente da ascoltare. Adesso entriamo nel merito perché dobbiamo parlare di questo tuo singolo, Il Paradiso dei Sogni.
1: Sì, Paradiso dei Sogni l'ho scritto in un periodo molto particolare della mia vita, quando ho concluso gli studi. Io ero all'epoca interessato a lavorare nel mondo dell'informatica, però avevo anche intrapreso la passione per la musica e per il canto e per la chitarra, quindi ero tra due mondi completamente diversi. Il problema è che dopo aver realizzato che mi piaceva tantissimo suonare, ho deciso di dedicare soprattutto la mia vita alla musica e alle mie passioni più grandi. Quindi il mio sogno era ovviamente quello di fare il musicista, anche se dovevo affrontare poi il fatto che comunque in Italia molto spesso, se si chiede che mestiere facciamo, cioè uno risponde musicista, poi magari gli chiedono sì, ma di lavoro cosa fai veramente? Ecco, e quindi ho dovuto affrontare questi momenti, però sono sempre andato avanti e ho portato avanti, ho diciamo realizzato i miei sogni, perché poi alla fine sono riuscito a incidere questi due dischi, ed è sempre stato quello il mio grande obiettivo.
0: Molto bene, Vito. Ricordiamo a tutti gli amici che volessero partecipare a Spazi che vi basta scrivere un'email a magillaradioproduction@gmail.com, semplicemente allegando il brano che intendete presentare e un vostro breve curriculum artistico.
2: E adesso cediamo il microfono al nostro gradito ospite, Vito Solfrizzo, per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
1: Grazie Max, grazie Dino, grazie a tutti i radioascoltatori. È stato molto bello oggi parlare di queste mie esperienze. Vi lascio con un brano molto importante, però prima di questo vorrei che, se il brano vi piace, potete assolutamente seguirmi su tutte le mie pagine, cercando semplicemente il mio nome e cognome, Vito Solfrizzo, su Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. Quindi grazie a tutti e questo è Il Paradiso dei Sogni. Ciao!

0: Minghi Amedeo, ho detto Amedeo Minghi, la vita mia, e noi qui abbiamo due vite legate al telefono. Abbiamo la vita di Gina, buongiorno. Dovrebbe essere perché
1: in questa mattina.
0: Buongiorno.
1: Come state?
0: Stamattina siamo freschi. La vita del capitano. Capitano, buongiorno.
2: Buongiorno, la mia vita 97.
1: Come una... Buongiorno capitano, bentornato, bentrovato, ben ritrovato.
2: Che tengo a fare? Le solite note di Giuseppe, io voglio note femminili.
1: Ma buongiorno.
2: Cioè, ma note femminili.
1: Mi ritrovo con immenso piacere.
0: Le note femminili.
2: Com'è la nota femminile? Là, solo là. Soldi dove?
0: Anche fa.
1: Le note
2: tutte femminili sono... o
0: maschili? No, ci sono note, ma il re è maschile, no?
2: Il re è maschile, allora quante note?
1: Sono indubbiamente femminili.
0: Pure do è maschile, do è ma... adesso...
1: do lo chiamiamo neutro, dai, lo chiamiamo neutro.
2: Cioè ci sono più note maschili che
1: è bisex, do è bisex.
0: Perché il re, il do, vabbè.
1: Il re è maschio, il re è indiscutibile.
0: Re è maschio, mi.
1: E gli possiamo mettere la corona, e mi anche maschio. E
0: il sol, anche il sol.
1: E il sol, io lo vedo un po' così, anche il sol lo vedo maschio. Quindi direi... Sì, sono tre maschi, due femmine e due ambigui.
0: Cioè,
1: il do e il sì.
0: Ah, il sì, la sì.
1: Sì.
0: Sì, la sì e la do, si potrebbe dire. Il sì e il do e anche la sì. No, vabbè, comunque.
1: Sì.
0: Allora, ci siamo persi in disquisizioni un po' extra. Extra,
1: ma un po' extra.
2: Tecnicamente si sente quando fai una nota se no. Maschile o femminile?
0: No, questo no.
2: Cioè, a livello, che ne so, solfeggio, uno dice questa è una nota, cioè uno non le capisce, però dice questa è femminile.
1: No, l'unica nota è che nel solfeggio diciamo un po' va rielaborata è il sol. Che insomma sì, per abitudine, per accorciare, per dare più ritmo, diventa so,
0: non dire sol. Sì.
1: Esatto. Che le poi tutto note... il resto sono uguali, no? Non hanno problemi o modi diversi, cioè, no, diciamo, non rendono diversamente. Ecco, il sol va accorciato, sì.
0: Sì, il sol certe volte si omette la L del sol, quindi.
1: Sì, bisogna togliere la consonante, altrimenti insomma nel ritmo un po' influenza.
0: Bene, cioè, dopo
2: parole acusticamente sono quasi uguali.
0: Tutti uguali tranne il sol.
1: Cioè, ritmicamente, acusticamente sì, si bilanciano tutte.
2: Allora, è l'artista che mette la differenza.
1: Esatto.
0: Allora, primo brano del mattino che scegliamo voi, scegliete
1: primo
0: voi.
1: Primo brano del mattino. Allora, primo brano del mattino, stamattina ci avrei voglia di sentire un brano di Zucchero. Ieri ci pensavo che...
0: Pensavo a Zucchero.
1: Ho sentito un suo concerto, tanta bella roba, ha scritto soprattutto nel passato, diciamo l'ultimo album. Non l'avevo ancora approfondito bene, ma del passato c'è indubbiamente una canzone che non sento da tanto tempo, che stamattina vorrei sentire, che si chiama Il Volo.
0: Zucchero, Il Volo.
1: Sì, vediamo se ce l'abbiamo. Sì. Giuseppe, interroga un po' la nostra amica.
0: Non lo sto cercando, siccome ultimamente spesso mi dà delle... Sì, il volo c'è, eccolo qua. Allora, lo facciamo partire.
1: Okay.
0: Eccolo qua.
1: Buon ascolto.

0: volo, anzi volo.
1: Gruppo che non è il gruppo musicale, ma è il titolo di una canzone.
0: Ecco qua. Allora, come sono andati i tuoi concerti in questa settimana?
1: Come stanno andando, vorrei dire, perché non ho ancora finito. Non ho ancora terminato il mio tour. Adesso stasera canto a Deliceto in un festival che si chiama proprio Festival di Deliceto, dedicato a ad una personalità che ha investito tanta energia nel, diciamo, nella musica, che è un autore. Un autore che si chiama Francesco De Matteo, e sarò ospite con un progetto bellissimo che si chiama Notturno Latino, dove eseguiamo dal vivo dei brani, diciamo, di origine appunto latina, dal tango argentino a musica spagnola, molto molto bello, con pianoforte, fisarmonica, clarinetto e percussioni, e batteria e voce.
0: Tu sei la voce.
1: Chiaramente. E poi invece domani faccio la seconda data di Note d'autore, la cui prima data c'è stata ieri qui in un paese qui vicino a Poggio Imperiale, che è il mio progetto, quello dove porto fuori i miei brani con altri cantautori, tutti rivisti in chiave, insomma, diciamo, tra pop e jazz. Molto molto bello, abbiamo avuto un tantissimo successo l'altra sera, e quindi sabato replichiamo nell'anfiteatro di Marina di Lesi, in una località turistica, e sono felicissima perché è stato un concerto bellissimo. E vabbè, c'è traccia anche sulla mia pagina Instagram, c'è un video, sono pubblicato un reel e qualche foto, quindi si può vedere qualcosa, si può ascoltare più che altro qualcosa.
0: Vai sulla pagina,
1: sulla mia pagina Gina Palmieri su Instagram, mi trovi tranquillamente. E poi tanti tanti altri. Adesso invece venerdì prossimo, poi vabbè, vi mando un saluto registrato, perché sarò ad Agropoli e vado a partecipare alla, sono ospite in questa, in questo, chiamiamolo contest, insomma, in questo premio dedicato alla gratitudine sulla vita, ecco, e dove insomma andrò ad esibirmi con il mio brano Figlio della Buona Stella, che insomma è dedicato appunto a diciamo un brano che ho dedicato alla storia di una donna immigrata che ha, insomma, attraversato le onde del Mediterraneo con questo bimbo appena nato, quindi un brano dedicato
0: l'abbiamo a sentito
1: tutte le donne che vivono. Sì, magari poi se ti va più tardi lo risentiamo, lo riascoltiamo, visto che insomma questa settimana riceve un bel premio. Quindi ne sono molto orgogliosa, perché insomma è andato in onda su Radio Pestum, e la giornalista che poi ha voluto, che ha ascoltato questo brano così indirettamente e mi ha contattata per essere ospite in questa, in questa situazione, insomma, ha ascoltato anche gli altri miei brani ed è rimasta molto contenta, insomma, è molto entusiasta del mio lavoro, della mia produzione, e quindi sono molto felice di questa cosa.
0: Bene.
1: E quindi unisco l'utile al dilettevole, da dopo li vado a fare questa cosa e poi mi fermo anche 2 giorni, così visito il Cilento torno a casa bella rilassata.
2: Mozzarella, mozzarella,
0: mozzarella, tutto caro.
1: Bravissimo, bravissimo.
2: Siamo in provincia di
0: Salerno.
1: Salerno, certo.
2: E Pestum, che
1: esatto, infatti andrò a visitare anche Pestum. Sì, certo, anzi, capitano, consigliami cosa vi dire di bello.
2: Allora, stai nel Salerno, provincia di Salerno. In campagna ci sono 2 scuole di industria, diciamo, industria. Come si chiamano? I latticini, insomma.
0: Sì, caseari.
1: Sì, sicuramente quella Versana, di cui ci sente tanto parlare.
2: No, non giusto? È la scuola, diciamo, c'è la produzione salernitana e la produzione casertana. Ma dipende da te, se vuoi provare tutte e due, cambia solamente un po' il gusto, secondo me. Uno è un po' più salata, secondo me, e un altro è meno salata.
1: Ma tu, qual è quella meno salata? Quella meno salata, quale sarebbe?
2: Ce lo devi dire tu, e che ti diciamo tutto noi.
1: Ah, ok, va benissimo.
2: Quando
1: allora dopo
2: lì,
1: mi...
2: poi ce lo viene a dire, dice no, capitano, ma io ho mangiato questo. Però poi devi fare anche una differenza, perché c'è quella, la la mozzarella, diciamo, di bufala e quella di vaccino.
0: Quella normale.
1: Eh sì, certo, questo si sa anche qui da me.
2: Per vedere la differenza, di solito dovrebbe essere fatta a parità di latte, diciamo. O tutte e due devono essere di bufala, se no dopo c'è differenza, capito?
1: Perché
2: la bufala fa meno latte di una mucca.
0: Sì.
2: Cioè, perché costa di più quella di bufala? Non è perché è più pregiata, diventa più pregiata perché il latte che fa una bufala è molto meno rispetto a una mucca di vaccino, insomma. Quando fa una mucca di vaccino solitamente?
0: Quanto fa? 20 litri?
1: Oddio.
2: 20 litri, Giuseppe, che le chiude nei caseifici?
0: Come chiude?
2: No, di solito una macchina industriale.
1: Non mi sono mai fatta questa domanda. Sapevo della differenza. Però
2: quando vi dicono che noi produciamo le mozzarelle.
1: E diccelo tu quanto latte fa.
2: Tu no, non serve per sapere i fatti suoi. Però parliamoci chiaro. Per fare una mozzarella più o meno si sanno quanto latte ci vuole. Quando vai in un'azienda e questo sarà 10-12 mucche, ma quanta mozzarella può fare? Capito il ragionamento?
0: Sì
1: certo.
2: Se c'è un, per esempio, 400 litri giornalieri che ti produce la tua azienda, e più di 8 mozzarella non puoi fare, significa che il latte viene da fuori,
0: viene importato.
2: Capito qual è? Perciò è importante.
1: Oppure in tanti lo mescolano, fanno ci mettono una percentuale di latte di mucca.
2: Andiamo nelle sofisticazioni, è diverso. Andiamo nelle sofisticazioni, se vengono i controlli. Poi... Il problema è che oggigiorno che viene il latte da fuori, sai che mi hanno spiegato? Che addirittura non importano più il latte, perché il latte ha un costo, nel senso che se tu porti un'autocisterna di 15.000 litri di latte, poi devi fare la cagliata, allora cosa succede? Addirittura importano già la cagliata, non importano manco più il latte.
1: E capito? Incredibile.
2: È come se ti arrivasse già la pasta che tu devi solamente filare, cioè no, roba congelata, che come mine può viaggiare, capito? Perciò molte volte ecco quando uno deve sapere queste notizie, perché quando uno si presenta va a un agriturismo, va a una cosa e uno dice ma quante mucche tenete? Sai, tanto per chiamare, quello dice no, abbiamo solo 10 mucche, 12 mucche, e tu vedi che quello ha prodotto 60, 100 kg
0: di mozzarella.
2: Si chiama la mozzarella, c'è qualcosa che non
1: sta bleffando, e sta bleffando, certo.
2: No, capisci che non è incide la qualità, incide che quel latte non lo sta facendo lui.
0: Tutto qui.
1: Ottimo, grazie per questa informazione, per questa delucidazione.
2: Quando dice va di moda il provolone del monaco, no? Perché noi dobbiamo avere tutto in quella zona lì. Sì,
3: no,
2: ma io
3: 36.
2: Il prodotto del mondo viene prodotto a Genova, no? Ma scusate, ma quando l'atto producono in quella zona? No?
3: Condividi media, componi messaggio. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 2 secondi.
0: Ragazzi, abbiamo Dennis da ascoltare. Sentiamolo allora.
2: Dennis!
3: Invia messaggio vocale.
1: Buongiorno Dennis, vai.
4: Eccomi. Buongiorno a tutti. Qua Dennis. Un salutone a te Giuseppe, e ieri sera finalmente è arrivata la pioggia anche qua da me, e bene, in questa mattinata saluto Gina, saluto Marco Roma, saluto il capitano Marinas e chi ci sarà ancora. Ok, bene, questa mattina vi vorrei richiedere un brano, scegliete voi la canzone, un brano dei aspetta un attimo,
0: sto pensando,
4: dei Beatles.
0: Ah,
4: esatto, una canzone dei Beatles a vostra scelta. Bene, ciao, un saluto sempre Dennis, e alla prossima settimana.
0: Allora, che brano scegliamo dei Beatles?
1: Ma che richiesta bella. Allora, dei Beatles.
2: Ascoltiamo.
0: Allora, cerchiamo.
2: Facciamo uno scherzetto. Ci fa sentire quella là italiana. Come si chiama? I pinguini. Chi l'ha fatto quella là?
0: Pinguini tattici?
2: Quella che fa i Beatles là. Non ti piacevano i Beatles? Come fa quella?
1: Chiedi chi erano i Beatles? Morandi, mi pare.
2: I pinguini o quegli altri?
0: Gli italiani là.
2: Come fa?
0: Aspetta. Gli stati, chiedi chi erano i Beatles. Chiedi chi erano i Beatles.
2: Forse Italo Disco là.
0: No.
1: The Colors.
2: Sì. Non lo so, non mi ricordo. Però è moderno quello che fa, non ti piace né Beatles.
0: The Colors. Allora, Beatles, no, cerchiamo. No. Che gli mandiamo dei Beatles?
2: È Beatles, che ne so.
0: Gina, che gli mandiamo?
1: Michelle. Ma che carina, non la sento da tanto tempo.
2: Michelle.
0: Allora, vediamo.
1: Michelle.
0: Eccolo qua, che parte!

0: Ed eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, era Michelle dei Beatles e siamo sempre in diretta con
1: eccoci
0: voi. E così abbiamo
1: salutato Dennis, carissimo, ti salutiamo tantissimo anche noi e ti auguriamo una serena giornata.
0: È un buon weekend anche a te.
1: E soprattutto, esatto, un buon weekend.
0: Allora, oggi sembrerebbe che la tua città non
1: cosa
0: sia...
1: Cosa fai di bello questo fine settimana? Giuseppe, cosa fai? Resti a Milano?
0: Giuseppe sta a Milano e lavora perché c'ho tante cose da lavorare.
2: Apro, chiudo,
0: lavoro, c'ho tanti...
2: apre, chiude il frigorifero.
0: Vabbè, quello sì, per forza. Vedre il capitano.
2: Anche il congelatore, non so di figurare, anche il congelatore. Giuseppe c'ha anche il congelatore.
0: C'ho il congelatore lo poche volte.
2: E i due cassetti sotto, dai, due cassetti.
0: Allora, invece Gina, abbiamo detto che sabato già
1: un fine settimana canterino, canto oggi, domani, venerdì e se tutto va bene domenica invece, se il tempo è buono, me ne vado alle Isole Tremiti.
2: Isole Tremiti,
1: le Isole Tremiti sono bellissime, ci sono già andata domenica il 2 di agosto, adesso ci torno anche questo fine settimana, se è bello domenica.
0: Se
1: con
0: non piove.
1: una barca dei miei amici e quindi facciamo il bagno nel mare bello, mangiamo a bordo,
0: se non
1: prendiamo un po' di sole,
0: perché sembrerebbe che domenica deve piovere da te o no?
1: No, diciamo che le previsioni non sono di pioggia, più che altro diciamo bisogna vedere per l'imbarcazione che utilizziamo, bisogna vedere soltanto il mare, diciamo com'è il vento, più che altro per capire se insomma si va tranquilli anche con le piccole imbarcazioni o bisogna prendere un'imbarcazione più grande e quindi a quel punto la motonave.
0: Ecco.
2: Con Dimetrio.
0: Che dici?
2: Ma vicino da casa tua?
0: Le Tremiti.
1: Noi, casa mia è il punto, in linea d'aria è il punto più vicino alle Isole Tremiti. Capitano, io le guardo di fronte proprio. Noi siamo il punto più punta Pietre Nere di Marina di Lesina, il punto più vicino alle Isole Tremiti. Quindi ce le ho diciamo, se parliamo di chilometri, adesso non so cosa si traduca in diciamo nel.
0: La distanza?
1: Sono 10 chilometri, 12 chilometri massimo, 10-12 chilometri.
2: Tu ci sei stato alle Tremiti, in prigione là, domani?
0: Io no, alle Tremiti? No, no, non ci sono stato
2: istituto,
0: ancora.
2: Non sei stato in istituto?
0: Sì, ma non erano le Tremiti.
2: Non era un istituto. E io pensavo che era un istituto penitenziario. che pregavi, penitenziario nel senso di preghiera.
0: Ah, la penitenza? Vabbè, facevano le penitenze.
1: Sai che Lucio Dalla veniva in vacanza da noi, faceva un bellissimo festival all'Isola Tremiti. Lui era legatissimo all'Isola Tremiti e aveva anche delle case, insomma, delle parti. Adesso non so bene a quante, però insomma so che qualcosa è stata anche messa in vendita. Ma lui era legatissimo alla nostra zona,
2: alla nostra territorio.
0: La canzone quale ha scritto a Sorrento?
2: Ecco un Caruso.
1: Vabbè, Caruso, sì.
0: Vabbè, però Caruso.
2: Ma non luccicano le luci, come fa? Luccicano.
0: Vabbè, però Caruso è rifatta da lui, non è.
1: Sì. Io invece un brano di Lucio Dalla lo ascolterei, dai, ad esempio La casa in riva al mare, dai, visto che stiamo parlando di mare, di Tremiti e di Dalla, che dici?
0: La casa in riva al mare sicuramente.
1: Bellissimo, vediamo se ce l'abbiamo.
0: Visto che
1: vai.
0: Tra l'altro mi parlava di carcerati il capitano.
2: No, io parlo di penitenza.
1: Esatto, è perfettamente in tema con tutto quello che tutte le cavolate che abbiamo detto stamattina.
2: Io ti parlavo di penitenza, no? Di carcere.
0: Più o meno.
1: Beh, un brano bellissimo, La casa in riva al mare. Magari guarda se c'è una versione live.
0: Ah, possiamo guardare quella live?
1: No,
0: vediamo.
2: Live.
0: Quella di Fiorella Mannoia.
1: No, quella di Dalla.
0: Ma questa non c'è. C'è anche una certa Marianna Lanteri, ma comunque.
2: Luce, ma
0: c'è anche Diego questo... Ruggeri.
2: No, ma non si possono, non si possono
1: luce
2: cercare
1: dalla, luce dalla.
2: Cioè questo sistema di per forza scrivere,
0: sì,
2: non si può fare a voce.
0: A voce non le prende sempre.
2: Non c'è la voce buona, cioè
0: ah, ragazzi,
2: voce
0: c'è anche luce. Quella di Fabio Concato.
2: Scrivimi
0: Lucio Dalla. Beh, allora facciamo questa di Lucio Dalla. O vuoi quella di Enrico Ruggeri?
1: Facciamo no, no, quella di Lucio Dalla, sentiamo.
0: Lucio Dalla, eccola qua, poi scegliamo il tuo brano.
2: Vogliamo la vicino.
3: Dalla sua cella lui vedeva solo

0: E poi fu solo il mezzo al blu e noi siamo qui soli, noi tre, però chissà quanti ci sono in giro che ci ascoltano in macchina oppure altrove, oppure ascoltano le repliche.
1: E poi sei solo in mezzo al blu.
0: E non ti facciamo fare
1: che
0: l'ora tripla.
1: Che bella questa canzone.
0: Non ti facciamo fare l'ora tripla perché insomma sveglieresti...
1: No. In questi giorni sono sommersa di gente, tra figliolanza rientrata dall'università, ospiti nel B&B. Stamattina tra l'altro ho preparato una cheesecake, Giuseppe, che è una cosa stratosferica, buonissima. Faccio un pezzettino lo mangio anch'io.
2: Il top che ci hai messo sopra la cheesecake?
1: Ci metto la mia composta di frutta. Mirtilli freschi.
2: Mirtilli, ho provato!
0: I mirtilli che
1: una
0: fanno
1: una cosa buonissima.
2: Mirtilli che favoriscono la microcircolazione.
0: E anche la vista di me.
2: Allora, ti piace la microcircolazione?
0: Anche la vista. Io mangio mirtilli tutta la mattina, la marmellata di mirtilli.
2: Ma vi imparo una nuova cosa: quante proteine dovete mangiare affinché in una dieta oppure volete perdere peso non diminuite la vostra massa grassa, la massa magra?
0: La massa magra?
1: Una percentuale di rispetto al peso, se non sbaglio il 10%.
2: Si fa una moltiplicazione.
0: Sì.
1: Sì, c'è un'operazione, me lo ricordo. Ma non mi ricordo qual è.
2: 0,83 per il peso corporeo.
1: 0,83?
2: E io devo mangiare 66 grammi di proteine.
0: 66.
1: Ma sono pochissimi.
2: Oh. 0,83 per 79,4.
0: Il capitano è diventato più leggero di me.
2: 79,4 sono 66 grammi. Questo non l'ho scritto io. Questo

0: scienza.
1: Ma sono pochissime. Cioè, rispetto a quelle che mangiamo, in realtà sono pochissime. Cioè, cos'è una mozzarella?
0: Ma tu hai capito quando ti mangi, facciamo un esempio pratico: 200 grammi di primo sale, quante grammi di come si chiama? Di proteine?
1: Quante ne sono?
0: Sono 20-22, però sai quante calorie stai prendendo? 420.
2: Come un piatto di pasta.
0: Il primo sale.
1: Mamma mia, figuriamoci un pezzo di cacio a cavallo.
0: Di cacio a cavallo ne ha parlato un po' di mozzarella. Allora, poi mi imparo un'altra cosa, vi insegno un'altra cosa. Per perdere un chilo di grasso i conti si fanno a settimana. Che deficit calorico devi avere in una settimana per poter teoricamente dimagrire di un chilo?
1: Deficit. Sentiamo.
0: Per perdere un chilo di grasso ci vogliono dai 7.000 ai 7.700 chilocalorie. Vale a dire che in una settimana devi creare un deficit di minimo di 7.000, poi dipende dal corpo, ma questo è preso dei calcoli. In poche parole, in una 7 giorni devi creare un deficit se perdi un chilo, Allora cosa succede? Facciamo un esempio bravo, perché qua dobbiamo capire bene, se no ci sbatte a terra. Allora facciamo un esempio sul mio corpo, perché io lo so, perché io purtroppo qua per curarci oramai dobbiamo studiare noi. Allora io ho un basale di 1709 calorie, 1700. Io per dimagrire un chilo a settimana, diciamo che il mio obiettivo, voglio perdere un chilo a settimana, dovrei non superare 700 calorie al giorno.
2: Sì.
0: Ma io con 700 calorie al giorno che succede? Ci batto a terra.
2: Sì.
0: Oppure sai come ok. Sì. Allora cosa succede? Fai tanta attività fisica in modo calcolato, che quello che bruci di attività fisica lo puoi sommare al tuo entrate. Vale a dire, ragazzi, è inutile che facciamo qua e facciamo là. Il nostro peso è tutto un bilanciamento fra le entrate e
2: le uscite.
0: Quando voi siete in sopra il chilo di 10 kg o 20 kg, cosa significa? Se io avessi un bisogno di 1700 calorie, significa per mettere un chilo di grasso a settimana, io devo mettere 7000 calorie in più a settimana. Vale a dire, se devo mettere 1700, devo mangiare a 2007. Quell'altre 1000 che mi mangia? La cheesecake
2: la mozzarella.
0: La mozzarella e il capo di mondo. Due piatti di pasta e panzarotte, cose. Noi parliamo delle pizze. Allora ragazzi, volete mangiare, ma tenete sempre conto del deficit, perché ragazzi, noi siamo quello che mangiamo.
2: Così diceva Feuerbach. Bene, sono quasi le 6, ragazzi, e abbiamo detto che
0: gira la vita.
2: Che la nostra Gina sarà a Pestum,
0: comune Carpaccio,
2: con un brano
1: che si chiama Figlio della Buona Stella.
0: Oh, mamma mia.
1: Ascoltiamolo, allora, che ne vale la pena.
2: Sì.
1: Perché è un brano bellissimo e insomma di cui vedo molto fiera, che di avere questa.
0: Ma quando è uscita? Quando
1: è esatto, questa non so, chiamiamolo questo premio, questa nominazione, non lo so come posso chiamarla.
0: Ma guardare il cielo? Dici un po' di
1: vado
0: storia,
1: a cantarla lì.
2: Ah, è cantarla lì. Capiamo se guarda.
1: È una gratitudine, un premio dedicato alla gratitudine, insomma, quindi questa canzone esprime proprio in maniera esplicita la gratitudine per la vita, insomma.
0: A pezzo
1: per la vita ripresa.
2: Bene, allora io dovremmo fare partire poi dopo il calciatore Giuseppe Bellucci, che è andato in onda mercoledì sera con noi. E
0: Bellucci.
2: Bellucci.
1: Poi ripeti anche la nostra replica, quando va in onda la nostra replica. Cioè,
2: ogni tre ore la nostra replica va in onda, quindi potete risentirci.
0: Ogni tre ore è un tormentone.
2: Sì, ogni tre ore. Quindi...
0: saremo un tormentone. Il tormentone di quest'estate qual è? Chi sta vincendo? Sai chi sta vincendo?
2: Chi sta vincendo? Sal Da Vinci, mi pare.
0: Paesana, no, Paesana.
2: Ah, quella napoletana.
0: No, ancora deve finire, però, La Paesana di. Mamma mia.
2: Con la napoletana. Quella... Brancale.
0: Di Lucio.
1: Arisa di Nino D'Angelo.
0: No, tu, la Paesana tua.
2: La Paesana di Gino.
1: Chi è? La Brancale.
0: Brava.
1: Quando torno al mio paese, ma torna io ci sono paese. Già al mio paese, non ci torno. E che...
0: per e ora quindi... per lei è prima, poi ancora deve finire l'estate.
2: Beh, l'estate con
1: io lo vivo, io ho scelto di viverlo il mio paese invece che tornarci.
0: Vabbè, però è bello perché in poche parole tutti quelli là aspirano sempre a tornare al loro paese, no? O certo. Per lavoro, per cosa.
1: E io anche vivevo fuori e poi ho deciso di tornare e quindi me lo vivo con tutte le sue difficoltà e con tutti i suoi sacrifici.
2: E allora Gina Palmieri, buon venerdì, ci sentiamo venerdì
1: buon fine
2: prossimo.
1: Settimana a tutti, un abbraccio fortissimo e ogni bene a tutti voi.
2: Ok, ecco il tuo brano.
0: Non perdete mai le vostre stelle.
2: Eh no, buona stella, eccola qua.

0: nostro amico Marco, buonasera, che come preannunciato già da vari giorni, questa sera con noi abbiamo un calciatore. Un applauso al calciatore di questa sera. Marco, ci sei?
1: Questa sera parliamo di sport, abbiamo lo sport in radio.
0: Sì.
1: Soprattutto di calcio. Abbiamo il piacere di avere qui con noi uno dei pilastri della difesa italiana, Giuseppe Bellucci.
0: Bellucci.
2: Oh, troppo buoni, grazie.
0: Eccolo qua, ciao Giuseppe, buonasera. Buonasera da un altro Giuseppe da Milano, da Marco da Roma. E invece Giuseppe, dove si trova il nostro calciatore? In questo momento.
2: Ma a casa mia, nonostante sono nato in Calabria, un piccolo paesino in provincia di Cosenza, a Trebisacce. Ormai casa mia è Ascoli Piceno e quindi adesso sono sul letto con la finestra aperta a godermi il panorama che mi offre Ascoli.
0: Ti dirò di più, io praticamente sono originario di San Lorenzo Bellizzi, ma ho abitato per parecchi anni a Sibari.
2: Conosco.
0: Ci credo.
1: Proprio in questi giorni. Ascoli nel cuore.
0: Poi in questi giorni Trebisacce è stato preso dalle notizie nefaste del, non so, di quella signora, se tu non hai sentito un po'. Comunque, meglio, parliamo di altre cose, parliamo di calcio. Un applauso al mio paesano. Allora, paesano Trebisacce. Chi avrebbe detto che avrebbe avuto un paesano stasera? Vabbè, comunque, benissimo.
1: Allora, partiamo con l'intervista. Infatti, come avevamo detto prima, in precedenza, Ascoli nel cuore, la domanda partiva così. Ascoli nel cuore, sei cresciuto nel settore giovanile dell'Ascoli, club con cui hai vissuto diverse tappe importanti della tua carriera. Che peso ha avuto l'Ascoli nella tua formazione, non solo come calciatore, ma soprattutto come uomo?
2: Ma è il peso specifico principale della mia vita e della mia vita sia umana ma soprattutto nella mia vita calcistica. Come hai detto tu, Marco, cresco, faccio tutto il settore giovanile, divento un giocatore della prima squadra, che era il mio sogno. Poi per necessità anche societarie a livello economiche mi trasferisco al Catania, faccio un giro per quasi 12-13 anni in giro per l'Italia e anche 2 anni in Inghilterra, dove ho avuto la fortuna e l'onore di giocare per una maglia come il Leeds United, che è una piazza storica importante per l'Inghilterra, per poi rientrare a casa e finire la mia carriera professionistica, purtroppo nel peggior modo possibile, perché comunque quando ritorno facciamo i playoff, dopo 17 anni ritorniamo ai playoff, le ambizioni erano alte, io avevo ancora un anno di contratto a Monza e decido di rescindere per amore, per tornare a casa, per provare a fidarmi di un presidente, di una società che mi diceva a parole di ambire al salto di qualità, quindi rinuncio a soldi e a Monza per tornare a casa e poi purtroppo smetto di giocare con la retrocessione della squadra del mio cuore, quindi finisco col professionismo e da tifoso e da calciatore con una retrocessione. Purtroppo poi mi sono successe a livello mentale anche di ogni colore. Però adesso è un periodo che sto meglio, nonostante le mille difficoltà, ho superato quel momento più buio e torno a vedere la luce e mi sento di nuovo forte e orgoglioso del percorso che ho fatto.
1: Ma adesso stai facendo un altro grande percorso, quindi hai preso il brevetto da allenatore a Coverciano, quindi hai un'altra avventura nuova.
2: Sì, sono andato a Coverciano, ho fatto 3 settimane, adesso a settembre avremo una ventina di ore online, per poi sperare che il 26 o il 27 ottobre ci sarà l'esame definitivo di nuovo in presenza a Coverciano, sperando di avere la promozione e avere l'abilità UEFA B, che è il primo patentino per noi, e sperare di riuscire a ribaltare nuovamente la mia vita, prima da giocatore e da calciatore, adesso da allenatore, perché è l'unica cosa che so fare, è l'unica cosa che in maniera molto umile dico di comprendere, quindi spero che la mia vita sia di nuovo voluta e aiutata in un nuovo ruolo, che è quello dell'allenatore.
1: Ce la farai, Elodie, ti vedremo in grandi squadre.
0: Sì.
1: Tu comunque sei stato in Serie A, il tuo esordio in Serie A come è stato? Come te lo ricordi?
2: Il mio esordio in Serie A è stato ad Ascoli, avevo poco meno di 17 anni, comunque forse 16 anni e quasi 17, non dovevo neanche essere convocato perché facevo parte della primavera, poi da un giorno all'altro in rifinitura si fa male un difensore, in ritiro prende la febbre a un altro difensore, quindi mi convocano in prima squadra e poi Gigi Di Biagio, che contro il Palermo, Ascoli Palermo, dopo 3 minuti e 33 si lesiona il flessore, si stira il flessore, e quindi ecco che entro in campo dopo 3 minuti, e quello è il mio esordio in Serie A. Ricordo di aver pianto singhiozzando, mancandomi il respiro, perché è stato un sogno che si è realizzato, è stato un sogno voluto fortemente, è stato un sogno che mi ha salvato e che mi ha permesso di aiutare la mia famiglia, aiutare amici, aiutare persone, e quindi sono orgoglioso di quello che ho fatto.
1: Quindi tu hai sostituito Gigi Di Biagio, hai giocato con Di Biagio quel periodo?
2: Sì, ad Ascoli c'era Gigi, ho avuto la fortuna di allenarmi con lui, un grande campione, ma poi c'era anche Marco Del Vecchio, anche se
1: Marco Del Vecchio
2: erano grandi come età, però
1: tutti e due della Roma, me lo ricordo, tutti e due insieme giocavano alla Roma,
2: Sì, poi c'era anche magari quell'anno Gianluca Pagliuca, è stato un anno un po' tribolato, però di grandi personalità e grandi campioni nel calcio italiano, quindi ho avuto la fortuna sin da piccolo di conoscere uno spogliatoio con grande spessore umano.
0: Hai conosciuto, bellissimo, quindi bellissimo. Anche il grande Rozzi l'hai conosciuto tu, credo, sì?
2: No, purtroppo no, purtroppo perché... di persona no. Però il grande presidentissimo è sempre parte integrante, nonostante tanti anni dalla scomparsa, è parte integrante quasi giornalmente nella comunità, nella nostra città. Sì. Lui, sia lui e sia un altro mitico come Carletto Mazzone, sono due figure che non andranno mai a sparire nella città di Ascoli Piceno.
1: Questa è storia.
0: Ecco, allora, Ascoli mi pare che è tornato in Serie B quest'anno oppure ancora...
2: Sì, quest'anno siamo ritornati in Serie B.
0: Ecco, perché è stato un po' fuori per un po' di anni. Dopo che sei andato via tu, l'Ascoli è andato un po' scemando, mi pare, o no?
2: No, siamo retrocessi, abbiamo fatto un anno e poi l'anno dopo con una nuova società
0: bisogna partire da zero.
2: Tramite playoff, quindi è andata bene, dai.
0: Bene.
1: Sì, sì. Allora, volevo parlare del Leeds, l'avventura inglese a Leeds, dove sei stato, Leeds United. Il calcio inglese è famoso per la sua intensità e per il calore dei tifosi. Cosa ti ha lasciato l'esperienza in Championship con Leeds? Che come ti sei adattato ad un calcio così fisico e diverso da quello italiano?
2: Ma all'inizio non è stato semplice, anche se fisicamente comunque ho avuto sempre la fortuna di essere un dinamico, un esplosivo, quindi mi sono adeguato a livello fisico abbastanza in fretta ai ritmi infernali delle partite e delle tante partite che ci sono. Poi è stata un'esperienza bella perché, a differenza dell'Italia, che una settimana di fila, quindi settimana dopo settimana si parla sempre di calcio, domenica giochi, fino al sabato si parla della domenica successiva, sia a livello di spogliatoio, sia a livello di giornali, sia a livello di televisioni. La domenica c'è un'altra partita e rinizia la stessa tiritera. In Inghilterra è bello perché dura un giorno la partita, cioè tu il sabato giochi o la domenica giochi, il calcio per loro, per i tifosi, per la società, per i giornalisti, per le radio, per qualsiasi addetto ai lavori, dura la giornata della partita, poi basta. E quindi questa era una grande differenza.
1: E il discorso degli allenamenti, cioè a differenza dell'Italia e l'Inghilterra, come erano sempre gli stessi, 2-3 volte a settimana, come ti allenavi?
2: No, vabbè, in Italia anche a livello alto, ma già a livello professionistico, quindi le prime 3-4 leghe, anche in Serie D, ho fatto la Serie D, quindi più o meno è similare. Anche in Inghilterra poi si allena tutti i giorni. L'Inghilterra, l'unica differenza che c'è rispetto all'Italia è che hanno il day off, che in Italia non c'è, quindi praticamente rispetto, diciamo, al campionato inglese rispetto al campionato italiano, i calciatori hanno 2 giorni liberi, invece in Italia ne hanno 1. Ma la differenza abissale, avendo un clima totalmente diverso dal nostro, è un clima freddo, pioggia, vento, quindi rispetto al calcio italiano, che non so se è una fortuna o una sfortuna. Rispetto al calcio italiano c'è molta, molta meno tattica, molta più velocità, molta più duelli, molto più, perché anche in allenamento, visto il clima, non ti permette di magari stare fermo mezz'ora per provare una tattica che l'allenatore vuole fare, rispetto all'Italia. In Italia rispetto all'Inghilterra è molto più didattica, è molto più analitica. Dall'altra parte è molto più di duello, di giocatore individuale, e meno collettivo e più individuale.
1: Bello, bello. Giuseppe, com'è negli allenamenti? Rispetti la classica regola dell'orario o il tipo alla Cassano che arrivava in ritardo o alla Maradona?
2: No, su quello no. Io mi definisco, sono stato un grande professionista nel campo, ma non sono stato professionista fuori dal campo. Però, nel senso, la vita che ho fatto, perché ormai parlo al passato, perché ormai ho quasi, faccio a breve, fra due giorni faccio 37 anni, e quindi parlo al passato. Sono cresciuto, ho commesso errori, sono caduto, sono ritornato, sono ricaduto. E oggi ti dico che Peppe è un Peppe uomo, è un Peppe diverso, è un Peppe consapevole, è un Peppe più centrato rispetto a prima. Però mi rendo conto che, nonostante ho avuto la fortuna e la bravura di fare 17 anni di professionismo, non sono stato un professionista fuori dal campo, ma in mezzo al campo ero un animale, indipendentemente dalla vita che potevo fare, se ho fatto le 4, le 3 di notte, le 6 di mattina senza dormire o uscito, poi nel campo ero una macchina da guerra. Quello c'è stato sempre, perché è stata la mia salvezza e non l'ho mai rinnegata. Non avevo la qualità per poter fare un allenamento sì, un allenamento no, o gestirmi, quindi indipendentemente dalle condizioni psicofisiche che potevo avere, ho sempre spinto al massimo qualsiasi tipo di allenamento. E onestamente, per la vita che ho fatto al di fuori, ho avuto pochi infortuni, quindi è stata anche magari una fortuna di genetica
1: genetica abbastanza possente. Comunque sei abbastanza alto pure, 1,85 m, caratteristiche fisiche del pilastro in difesa ce l'hai tutte, quindi.
2: Però tornassi indietro con un'età oggi che ho, ti dico che mi sarei comportato sia a livello umano sia a livello professionale in maniera diversa. Però quando magari non hai una guida, non hai una guida, certo, e ti ritrovi magari da una famiglia un po' particolare a livello economico, grandi difficoltà, e ti ritrovi magari a 19 anni, 18 anni, a 20 anni, avere tanti soldi, credo che sia anche legittimo poter perdere la testa e non, certo, essere equilibrato e centrato.
1: Vabbè, ma adesso noi siamo con te, recuperiamo, 37 anni, tra poco a fine agosto li fai, prendi il brevetto, diventi un grande allenatore, noi festeggiamo insieme a te.
2: Ma io me lo auguro, anche perché chi meglio di me, con tutti gli errori che ho fatto, che ho capito e ho compreso oggi, può insegnare o può dare una mano o può dare una visione a ragazzi più giovani, no? Perché chi può dire, chi ha sbagliato può consigliarti, ti dice guarda io l'ho fatto, non ti porta niente, questo anche quello è il mio compito oggi, spero che lo diventi, no? È una mia missione, certo. Mi sento devoto a questa roba qua.
1: Certo, ma tra poco hai anche un futuro radiofonico, perché mi affianchi insieme a Giuseppe con le interviste, quindi.
0: Ah, quando vuole noi siamo qui tutti.
1: Sì, Giuseppe si è proposto, me l'ha detto in privato e lui è d'accordo, quindi ecco perché lo dico in diretta.
0: Allora il mercoledì sera quando vuoi, a 20 di sera ci sarai anche tu, va bene?
1: Sì, ma ci mettiamo d'accordo. Scriviamo tutto. Allora, hai vissuto stagioni intense e importanti tra Serie A e Serie B, Monza, Empoli, Catania, Ascoli, Palermo. C'è una partita che, o un traguardo in particolare, che ricordi con affetto o in emozione? La partita in particolare.
2: Vabbè, sicuramente l'esordio in Serie A, diciamo, è la partita culmine a livello emozionale. Un'altra subito dietro. Ho fatto di tutto per tornare ad Ascoli in prestito a gennaio ed eravamo dodicesimi e a fine campionato siamo arrivati sesti, abbiamo rifatto i playoff dopo 17 anni e quella è stata un'altra botta d'adrenalina ed emozionante. E poi purtroppo siamo usciti al primo turno contro il Benevento, però comunque è stato bello anche per ritrovare quell'alchimia con la piazza, quel sentimento, perché Ascoli è una piazza viscerale, è importante, nonostante siamo una città piccola, ma è legata tantissimo alla squadra. Era un po' distaccata in quel periodo, quindi mi sento anche senza presunzione un collante che ha riportato gente e amore per quella squadra. E poi invece un'altra brutta, una brutta è tipo la finale di finale Serie B, finale playoff Serie B, Frosinone-Palermo, dove purtroppo io in semifinale mi rompo la caviglia, non posso giocare quella partita, è della famosa partita dell'invasione del pallone, del secondo pallone del Frosinone che ha tirato in campo al 90esimo, ci avevano dato un rigore che poi ci hanno tolto al Palermo, quindi diciamo quello è un po' un rammarico perché l'ho visto un po' come uno scippo, un furto per non far salire la buonanima di Zamparini al Palermo.
3: Sì, è vero, è vero, vero.
4: Grande squadra il Palermo quest'anno, proprio Inzaghi.
2: No, quest'anno per me vincerà, per me è la candidata numero uno a vincere il campionato. Poi un'altra cosa bella che è stato uno sfogo importante che è diventato virale quando ero a Palermo, che annunciavo 2 mesi prima il fallimento, e c'è stato uno sfogo dopo una partita di 3 minuti dove ho denunciato la situazione senza che nessuno si potesse rendere conto, e alla fine purtroppo ho avuto ragione perché poi è avvenuto il fallimento del Palermo.
4: Sì, ci vuole chi ha coraggio come te che fa queste cose. Allora, i progetti futuri, lo abbiamo detto, insomma, che farà l'allenatore, questo lo sappiamo, è andato di fatto. E oltre a quello, nel cuore tuo, un sogno nel cassetto che hai, oltre il fatto di allenatore, cosa vorresti? Che batte tutti i giorni nel tuo cuore, ogni giorno.
2: Vabbè, il primo obiettivo è quello di fare allenatore, ma l'hai già detto, e subito a seguire è diventare un uomo migliore e di conseguenza un padre migliore.
4: Quanti figli hai?
2: 3 bambini.
4: Complimenti. E spero che ti saranno ascoltando questa sera.
0: Qualcuno di questi ama il calcio?
2: Sono piccolini, ho le prime due femminucce, 12 anni la prima, Emma, 6 anni la seconda, Bianca Zoe, e il piccolino, l'ultimo, il maschietto, quasi 4 anni, Antonio.
0: Vedremo, magari anche il calcio femminile adesso sta prendendo quota qui in Italia, quindi insomma.
2: Sì, sta crescendo, un movimento che sta crescendo in maniera esponenziale.
4: Ok, ti volevo chiedere, se dovessi dare un unico consiglio ad un ragazzo che oggi muove i primi passi nel settore giovanile, sognando di fare il difensore professionista come l'hai fatto te, Giuseppe, quale consiglio gli daresti?
2: Ma il consiglio di non mollare mai, il consiglio di porsi un obiettivo in testa e volerlo fortemente, perché alla fine io, rispetto ad altri miei coetanei all'epoca mia, non ero quello che doveva arrivare, non era il giocatore di qualità, il giocatore che spiccava, il giocatore forte, ma a differenza degli altri miei ex compagni, che poi attualmente alcuni sono anche amici perché siamo cresciuti insieme alla stessa età, avevo una dedizione, una mentalità diversa. Per me non era un divertimento, che poi non è neanche la parola giusta, perché i bambini si devono divertire, ma per la mia situazione familiare purtroppo era una questione di vita o di morte, quindi non avevo alternativa. Allora io, quando vedo magari il ragazzino che non corre, il ragazzino che magari si ferma, il ragazzino che sbraita, il bambino che se perde la palla o la tiene è uguale, cioè, non riesco a concepirlo. Io penso che per creare un qualcosa di importante purtroppo ci voglia della sofferenza.
4: Certo, giusto, hai ragione. Ora ti volevo chiedere, rimane tantissimo, io ti ho sentito cantare a Ferragosto, so che sai cantare, hai la passione per il canto, no?
0: Ah, e sì.
4: Da dove è nata questa passione?
2: La musica italiana, a me piace tutto il cantautorato italiano, soprattutto quello magari un po' vintage, chiamiamolo così, un po' vecchio, perché adesso costa trap, costa hip hop, costa... che poi a me piace tutta la musica, per carità, non denigro nessuno, però un po' stiamo perdendo quello che realmente è anche un pezzo di storia italiana e ci ha reso famosi nel mondo, che è il vecchio cantautorato italiano. E quindi ho fatto questo format in maniera goliardica, per cercare di ho visto che ci sono diversi ragazzi giovani che mi seguono, per cercare di innescare almeno la curiosità a questi ragazzi, e quindi mi butto sulle canzoni un po' Zucchero, Celentano, Rino Gaetano, Luigi Tenco, Gino Paoli, tanti artisti che magari la nuova generazione non conosce, ma credo che non meritano questi artisti di essere dimenticati.
1: Certo. Allora, noi concludiamo con la tua bellissima voce.
0: Sì.
1: Dandoti il tuo spazio. Dandoti il tuo grande spazio.
0: Sì.
1: E ti voglio farti fare questa sorpresa. Che tu canti a cappella un cantante e una canzone. E allora, che ti viene in mente in questo momento?
5: 20-28 secondi. Va bene.
0: Veloce, anche perché siamo sulla fine, vai.
1: No, piano piano. Vai tranquillo.
5: Va bene, facciamo Cantatori Live. Se non ti piace, mi dispiace. Se ti piace, sono contento. Rino Gaetano, TTTT. A te che odi i politici imbrillanti nati, che minimizzano i loro reati, disposti a mandur tutto a puttana pur di salvarsi la dignità mondana. A te che non ami i servi di partito, che ti chiedono il voto, un voto pulito. Partono tutti incendiari e fieri, ma quando arrivano sono tutti pompieri. Grazie ragazzi, ha fatto
0: piacere. Grazie a te.
1: Bellissimo. Applausi per te, grande. Anche
0: grazie.
1: La bella voce, complimenti.
0: Complimenti. Alle prossime, allora, Giuseppe.
1: Siamo Giuseppe Bellucci dell'intervista. Grazie caro, è stata stupenda, veramente, ha toccato il mio cuore.
5: Grazie a voi.
1: È emozionante.
5: Vi abbraccio forte, una buona serata. Grazie.
0: Ciao ragazzi.
5: Grazie.
0: Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao.

0: Giuseppe Bellucci era con noi. Adesso arriva il saluto delle nostre radio, Radio Mare Italia e le altre radio che facciamo leggere la nostra Angela Ricciardi. Buon ascolto del saluto delle radio, poi arriverà il nostro amico Nicola Nucci.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix Oneir 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

Amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è Nicola Nucci, lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci. Sono qui anche quest'oggi per parlarvi di anni 90, di anni 2000, di quello che faccio e anche di futuro, perché no? Abbiamo parlato in una delle ultime puntate di robotazzi, di semiconduttori, di Corea del Sud, del boom del Giappone, dell'Asia in generale. Adesso ritorniamo a parlare poi delle cose che ci interessano di più, ovvero il presente e il presente europeo. Questa puntata, infatti, parleremo del futuro e del presente della nostra tanto amata Italia. Diciamo che nel nostro paese, rispetto agli anni 90, c'è stato un grande cambiamento, ci sono molte attività che hanno chiuso, c'è stato un rinnovamento, la tecnologia sta prendendo lentamente il sopravvento, mentre negli altri paesi, specie quelli asiatici, c'è una robotizzazione già molto avanzata. Qui ancora si lavora con sistemi antiquati, lo smart working del futuro ancora tende ad arrivare, sebbene il Covid abbia ulteriormente velocizzato i tempi. In quest'ottica, per esempio, ho collocato uno dei miei libri più famosi, il primo, Trovami un modo semplice per uscirne, che di fatto parla di un'Italia che sta mutando, con una generazione, quella dei ventenni, che si ritrova in difficoltà economica e di valori, e quindi tende a visualizzare un futuro negativo, e per questo matura un'ipotesi, quello di fare una rivoluzione. Rivoluzione che in realtà sarà una rivoluzione moderna, e quindi sarà figlia della visibilità e di ciò che ne consegue. I due protagonisti, infatti, Nick e l'amico, si impantaneranno ben presto in mille e mille azioni senza senso, che porteranno alla fine a un nulla di fatto, diciamo. Questo è un po' quello che parla, di cui parla il mio libro, dal titolo appunto Trovami un modo semplice per uscirne. Questo era il primo libro, ha vinto numerosi premi, tra cui il premio Calvino, e quindi vi invito a consultarlo e a seguirmi anche nei miei spazi online, quindi principalmente le web TV, principalmente le radio, e anche i miei canali social, quindi Instagram, Facebook, Threads, X, sempre sotto la voce Nicola Nucci Nick. Questo romanzo, appunto, ha come obiettivo quello di fotografare la nostra epoca attraverso la voce di due ventenni che tentano di cambiare il mondo in maniera molto goffa e non certo riuscendoci, ecco. E quindi questa puntata volevo parlarvi di questo, quindi dell'Italia moderna e del tentativo di due ragazzi, nello specifico due ragazzi da me inventati nella carta stampata, di provare a cambiare il mondo. Ci riusciranno, non ci riusciranno? Diciamo subito che la rivoluzione adesso è una cosa personale più che collettiva, e questo un po' limita un po' tutto il discorso e lo fa scadere a un discorso di di cercare di salvarsi personalmente, non più come società e come stato, come nazione. E questo è l'Italia probabilmente del presente, e chi lo sa, forse anche del futuro. Quindi è un'Italia molto individualista che ci attende al varco e ci dice: vieni qua, che sono qui a attendervi. Per questa puntata la finiamo qua, vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui su Disabili International Radio.

0: Buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
1: Assolutamente, assolutamente, tutti. Buongiorno. Ormai è un appuntamento, tra amici.
0: Tra amici.
1: Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di
0: dire agli altri, dire agli altri quello che c'è,
1: esatto.
0: A Montagnana. Questo,
1: a Montagnana. Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350. Ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
0: Sì.
1: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
0: Ah, ecco.
1: Uomo o donna che sia.
0: Beh, insomma.
1: Per quanto disegnata.
0: Ah, anche finti allora.
1: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. Insomma, c'è di tutto. La cosa bella è che negli anni era partito da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi
0: insomma,
1: richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque.
0: Certo.
1: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte. Chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma.
0: E questa quando è che si tiene?
1: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto,
0: sì,
1: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
0: un mese di fuoco
1: da vivere, da visitare.
0: Oltre
1: anche con le temperature.
0: Anche con le temperature. Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
1: Aspetto con ansia questo momento.
0: Grazie,
1: arrivederci a presto.

0: Ed eccoci qua, siamo in linea con la signora Maria Grazia da Sciacca, provincia di Agrigento. Come va il tempo oggi a Sciacca, Maria Grazia?
1: Sì, c'è sempre caldo, sembra che voglia piovere, a volte ci sono dei tuoni, ma non ha piovuto fino adesso, non ha piovuto. Sì, ma andiamo incontro all'autunno, per cui penso che prima o dopo qualche pioggia ci sarà.
2: Schermo scurato.
0: Bene, allora dunque, la poesia di stamattina
1: la dedico a un cane che ho conosciuto una decina d'anni fa. Beh, ho conosciuto, si fa per dire.
0: Sì, vabbè, hai visto.
1: Sì, l'ho visto una decina d'anni fa, che era fuori dal cimitero. Io le prime volte non ho detto niente perché ho avuto sempre un po' paura dei cani, non conoscendo che tipo fossero, dico va, non facciamo che poi mi disturba. Poi dopo, quando l'ho guardato bene negli occhi, ho visto che aveva gli occhi dolci, dico beh, allora di questo mi posso fidare. E tutte le volte che lo vedevo lo salutavo come se fosse una persona, ciao bello. E arrivato a un certo punto gli ho portato i biscotti e lui se li mangiava e mi guardava con gli occhi dolci. Io quando entravo lo salutavo, quando uscivo dal cimitero lo risalutavo e lui aveva gli occhi dolci. Arrivato a un certo punto non l'ho più visto, che fine ha fatto non lo so. Comunque io, ricordandomi di questa, della dolcezza del cane, della tenerezza che mi emanava, ho scritto una poesia, gli ho dedicato una poesia.
0: Bene, allora ascoltiamola.
1: E ora me la voglio leggere. Allora, il titolo è Per un cane randagio. Ogni volta che vengo al cimitero tu sei là, dentro o fuori. Sembra che mi aspetti. Prima avevo paura di te, ma da quando mi guardi con quegli occhi dolci mi fai tanta tenerezza. Abbandonato sei stato, oppure ti trovi lì per caso. Le persone ti hanno adottato e a volte aspetti invano. Vita da cane non si può proprio dire, perché tu mangi e bevi senza fare un mestiere. Anch'io ti voglio aiutare e i biscotti ti voglio portare, perché oltre alla tenerezza mostri anche la tua dolcezza.
0: Bene, intanto noi ci siamo documentati, abbiamo una canzone di Rino Gaetano che si titola Escluso il cane.
1: Ecco.
0: Proprio, penso che possa andare.
1: Sì,
0: e allora
1: sì,
0: buon,
1: con piacere.
0: Buon venerdì, ci sentiamo lunedì prossimo, buon weekend.
1: Sì.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie, ciao, ciao.

0: escluso il Vaticano, escluso il cane, erano. Perché il brano si titolava Escluso il cane, noi abbiamo escluso il Vaticano, dove abbiamo il nostro Damiano. Buongiorno
1: Giuseppe.
0: Buongiorno Damiano.

0: per lavorare. Abbiamo, e per essere che siamo in diretta, sono le
1: Perché io e Marco che lavoriamo, allora che scusa, applauso.
2: Io sono l'unico che non sta lavorando adesso.
0: Vabbè.
1: È l'unico che non sta a fare niente adesso.
2: L'unico che non sta facendo niente, perché da quando sono venuto qua,
0: sì,
2: sto fermo e non sto facendo niente.
0: Ah, pensavo che stesse piovendo. No, non piove, no, oggi.
2: No, perché porta brutto, quello io sto aspettando.
1: Guarda, a me sì, piovicino.
0: Ah,
1: sta piovendo, comunque sta piovendo.
2: Vedi. Quindi, io aspetto, sto aspettando ancora, capito?
0: Anche da Eleonora piove.
1: Aspetta.
2: Ho paura del tempo.
0: Anche da Eleonora piove?
1: Sì, stiamo,
3: piove, piovicica.
0: Ah, vabbè, allora, quindi Roma
1: piovicica.
0: Milano ha piovuto ieri sera un poco e adesso dovrebbe piovere ancora anche tutto il giorno, quindi insomma.
2: Poi è bello.
0: Ecco.
2: È partito da Roma e muo arriva qua. Milano, Roma qua.
0: Ah, quindi fai.
2: Sì.
0: Hai iniziato il viaggio praticamente.
2: Sì. Mo va verso Napoli.
0: Allora ricordiamo.
1: Mo tu apri, come
2: apro.
1: Si e poi viene giù il diluvio universale.
0: Non apre. Allora, vediamo intanto per mercoledì sera chi avremo con noi.
2: Allora, mercoledì sera, ore 20. Speriamo, se Dio vuole, Isam.
0: Che
1: ha risposto?
2: Allora sì, ieri sera mi ha detto che mandava tutto, mandava videomessaggio e foto della locandina. Speriamo perché.
0: Mentre questa mattina abbiamo ascoltato un'intervista di mercoledì con Giuseppe Bellucci, il calciatore che ha giocato nell'Ascoli, in altre squadre
2: italiane. Palermo,
0: Catania.
2: Ha giocato con Leeds in Inghilterra. Bravo ragazzo, veramente. Bella intervista è stata, bella intervista.
0: È stata carina.
2: Bene, tra poco 37 anni, diventerà allenatore a Coverciano.
0: Ecco. Voi ragazzi andate al mare oggi? No, oggi con la pioggia non si va più al mare, credo.
2: Domani.
0: Magari domani finirà e quindi.
2: Andiamo. Domani tutto mare, domani è domenica.
0: 6:58 secondi. Allora, sono le
1: 6. Ma tu ci vai in ferie?
0: Io quest'anno niente ferie, ho finito niente ferie, infatti.
1: Niente ferie.
0: Tanto per me.
2: Adesso viene a Roma, lo ospito io e così facciamo una grande cena tutti insieme.
1: Va bene, volentieri.
0: Dobbiamo approfittare qualche venerdì prima che riparta il programma del venerdì. Vediamo, dai, se si può fare.
2: Vieni, facciamo una bella cena, siamo tutti insieme.
0: Va bene, vedremo.
2: Vieni col treno.
1: Tanto paga Marco, non ti preoccupare.
2: Qual è il problema?
0: No, non è quello.
2: Siete miei ospiti.
0: Bene, vedremo. Allora intanto ragazzi, venerdì è arrivato, ci riposiamo due giorni e poi lunedì torneremo nuovamente
1: e ricominciamo.
2: Prego.
0: Ecco, Marco, scordo chiamato.
1: Marco, quando è che mi rivieni a trovare?
2: Io non lo so, mo adesso organizziamo. Se tu vieni al mare, noi domani siamo al mare.
0: Ecco.
1: Io domani lavoro.
2: Ma il pomeriggio? Io pure lavoro.
1: Pomeriggio da
0: comprare compleanno. I limoni.
1: Amica insieme a Eleonora.
0: Deve andare a comprare
1: San Cesario.
0: I limoni. Deve andare a comprare i limoni, no vabbè.
2: I limoni, signora.
0: Allora, ragazzi, siamo verso la fine anche oggi. Ci sarà la prima giornata di campionato domani. E quindi vedremo.
1: Dai, si ricomincia.
2: Sì, dai.
1: È sempre Forza Roma.
0: Sempre. Se voi tre siete tre romanisti, io tifo per il sud.
1: No,
0: quindi.
1: Non è vero, Eleonora è interista.
0: Ah, interista Eleonora. Ah. È vero, Eleonora oppure insomma è la seconda squadra?
3: No, è vero.
0: Ah, è vero, interista, vabbè.
1: È dell'Inter.
0: Io pensavo che fosse romanista e poi come seconda squadra Inter.
3: No, io sono interista.
0: Una romana interista. Allora poi vabbè, lunedì vedremo chi gioisce. A parte che la Roma pare che giochi lunedì, quindi non
2: è come quei tifosi della Juve, sono napoletani, no?
0: Sì.
2: Ne conosco parecchi. Io da un napoletano mi aspetto che
0: tifi Napoli.
2: Invece non
1: lo fanno già.
2: però
1: Roma Inter praticamente.

0: dentro casa c'è il derby.
1: Sì, c'è il derby. Avete il derby in casa. Bene, ragazzi, allora siamo pronti per la sigla. Quando volete, contate da 3, 2, 1, 0, io faccio partire la sigla.
2: 1, 2, 3, signore e signore, voi là.
3: Sigla. Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Con Giuseppe Cesena.
1: E allora un saluto a Giovanna che va al lavoro. Un saluto a Marco. Marco che sei già al lavoro. Ciao Marco.
5: Ciao, grazie, buon lavoro a tutti, Giovanna, Giuseppe, Eleonora e Damiano.
1: Eleonora che non va a dormire, io vado a dormire un attimo.
6: Io non vado a dormire.
1: E invece un saluto a Damiano. Un saluto a Damiano che invece è già al Vaticano,
0: giustamente.
5: Saluto il Papa.
1: Buona giornata a tutti, allora, ragazzi. Ciao.
0: Buona giornata a tutti.
6: Buon weekend.
1: Ciao ragazzi. Ciao.

0: vaffanculo, va.
1: Bene, adesso che si sono andati via tutti, volevo dire che alla chitarra ritmica c'era Giorgio, a quella sentimentale c'era Carlo.
0: Ma va a cagare, no!

l'analisi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci con le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di cuore un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Ti ho sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Un applauso.

credessi, sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da due ore, ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. In quattro quarti di racconto disilluso non

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche agli altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tu.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche agli altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
0: La Conrad, la convenienza, sì, tutto.

È qualcosa che nel mondo non va. De, tu sei de, tu sei de, tu sei de, tu sei Deus. È qualcosa qui nel mondo non va.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: figa.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi dei bassi

0: Brusio, per cortesia, Brusio.
1: Bene, dai, cominciamo.
0: Poi per cortesia, domande sera che abbiamo spettacolo. Vuoi star buoni e fare una prova? Maestro, dia qualcosa per cortesia.
1: Maestro? Oh, ma sei così tutti gli uni qua.
0: No, non so, dai, cominciamo. Allora, ascoltami un attimo. Allora, che se sto tocco adesso, siamo appena rientrati dai Mussati.
1: Okay? Appena rientrati dai Mussati, se capisce bene, no?
0: Cioè, posso parlare? Piano di stasera. Allora, siamo appena rientrati dai Mussati e in questo clima di rinnovamento io comincio a toccarmi, ora che dico, scusa, inutile che ti rinnovi qua a Paestra, il fisico, che ti dia bisogno di un rinnovamento spirituale. Allora, pensavamo che già era il caso di fare giustamente una roba tipo... una roba spirituale tipo American gospel,
1: una roba, no? Gospel, dai, una roba, no, gospel,
0: ti ha,
1: no,
0: capito? Zorma, Zorma, fammi una roba gospel.
1: Sergio, non stai a fare confusione, dai, che se ti fai prove.
0: Ti sono i gospel. Oh, tirami a fora. No, dai, era, ti ha capito? E ora sto punto qua mi diria che ho cominciato a toccarmi, meno che avanto più, dopo se metteremo un caio tunica. E a sto punto, fammi un tocco di organo, vecchio. Lemon, fammi lemon. Scusa, e qua, come tocca, ti fai di organo e entra uno di fioi, ti mettiamo uno di fioi.
1: Uno che fa un attimo
0: che canta sul serio io.
1: Perché gli altri non siamo...
0: Andiamo avanti, avanti. Sei normale tu, figlio. Non so, dentro così.
1: Oh, ma si che dico, mi hai fatto il coro, no?
0: Ok.
1: Ti ha capito cosa sei da fare? Okay. No, manco ti che ti abbia capito, perché niente.
0: Se ti parli sto figlio, vecchia.
1: Beh, è un bel figlio, sa. Ti canti in cattino? Oh, bravi, che se sono sentito una volta.
0: Ma ti vedi, no? C'è il fio di Carmelo.
1: C'è il fio di Aginetta.
0: Ma tutto soppare.
1: Oh, chi sei che fai piettina sulla tunica, Giorgio?
0: Sì, ma o ti metti in accordo, zitta. Cioè, quando è che parte?

0: Oh? Arimingo tombe di te, sosi tombe di me.
1: Cosa fai, chi sei?
0: Ah, guarda chi sei qui in fondo te, a te, viste?
1: Ecco, viste, oh, sì,
0: appena
1: l'ho
0: visto. Le atte, ma... un blocco di marmo sulla mia testa. A me mi dico che il giorno del giudizio, senti, i morti gnaccano via fuori perché restano schissati sotto del peso, dimmi.
1: Ascolta, allora invece di parlare tanto che ci mi fa anche confusione, fa un piacere, vai mi impegni la borsa di acqua, dai, che danno un po' di più di acqua a sti fiori, no, ciao.
0: Ancora avanti qua, borsa il vernellone, ti sei, oh, c'è gusto che va a farmi ridere il trio.
1: Ascolta, Lori, cosa gusto che vada a domandare che se mi impresta l'innaffiatoio a quel molton del seppellitore? Che si da pregare Dio a domandare qualcosa? E siete una cortesia, ora te lo raccomando, guarda.
0: Perché
1: ti raccomando.
0: Dopo sarò messa che dopo ho tutto il modo mio da vedere robe che non è concepito certe robe, ma dimmi. Sei sempre chi ride, chi scherza, chi
1: sempre,
0: fa comune, hai seppellitori, guarda. E non mi pare che sia un posto adeguato, no, sto qua.
1: No. Guarda, guarda le foto di mia mamma, poveretta, guarda che rovinata.
0: No,
1: e si chiesta con trio, guarda. Sì, è tutta coperta di muscio, guarda.
0: Ma c'ha perché cosa anca? Sì, perché qua sei umido, non
1: c'ho,
0: ti sei imbattua. Non ti sei imbattua di sol, no.
1: Ciao. Sa cosa?
0: Oh.
1: Aveva ragione mio papà, no?
0: Cosa diceva?
1: Perché a volte buonane mi hanno detto, comoro, mi raccomando, non stai me mette in terra che sei umido.
0: Ah,
1: su una cassea, se è vero, hai il sol tutto il giorno, se è vero.
0: Era saggio, era saggio.
1: Quindi è cadarite, guardando mia mamma, poverita, perché guarda.

0: Giancarlini, non ti lo comprai.
1: Per cosa?
0: Per chi c'era brutti. Per
1: la cosa passata.
0: Comprai garofani, no?
2: Moria i garofani che non si usa neanche altro.
0: Ma non sei un
2: gatto. Ti sei nostalgica de crassi adesso. Moria, so.
1: Ma guarda però che carino, guarda.
0: Guarda.
2: Chi sei?
0: Guarda, guarda. Alla clava rise, no?
2: Che cosa seria?
0: Io questa carità di dove è, grazie?
2: Oh, quella delle operette. Aspetta,
0: che non sento. Come ho, come allegria, oh. Altro che si allegra, che si rinata.
2: Rinata,
0: che
2: può farmi sentire da quando si è vedova?
0: Cosa?
2: Si è incarifato.
0: No.
2: No, no, no, non essere rifatto.
0: No, dai, no.
2: Pensa che quando entra in supermercato, io chiamo a tutti e a Sellerona.
0: No, no, no. Comunque, guarda, sarà una roba, no, che è un fatto che sto posto consiglia incontri. No, però ascolta, siccome la ti vedi.
2: Cosa?
0: No, guardi, ti vedi.
2: Ah,
0: no, ti vedi. Adesso io, no, si sono a tomba di suo mugerno. E io si sono a tomba di suo marito, no?
2: Cioè, perché si era con il suo, eh?
0: Cioè, forse perché
2: quando?
0: Veniva qua ogni mercoledì, no?
2: Sì,
0: ti capisci?
2: Ma non si era con
0: il suo, e pianti e agreme, agreme, mussi. Scusa, fatto sta che adesso si
2: siamo messi insieme, no? Ecco, siamo costulori. E a solitudine sei una brutta bestia,
0: vero, no? No,
2: adesso
0: vero,
2: si andai anche a vivere insieme, no?
0: Cioè, per forza.
2: Però non si sposa.
0: No,
2: perché se si sposa e perde la pensione, no? E perde la pensione di reversibilità, no?
0: Per forza, capito? No, anche a studiare tutta essa, comunque, guarda, mi dico, sa, senza cavar che mica niente i nostri mariti.
2: No, per carità,
0: perché no,
2: do guarda, per le se merita,
0: perché merita, insomma, qui, quando che vengo qua in cimitero? E vedo ste popò di vedove, cioè, beh, fresche,
2: rinate, curate, rinate.
0: E dopo, senti, me vardo mi, me vardo.
2: Ah, mettimi in mezzo un camicia, ti facciamo pur noi altri.
0: Facciamo tutto, ecco.
2: Noi altri.
0: Se guardiamo noi altri, facciamo i confronti, in che stati che siamo, dimmi.
2: Tutto pare a famiglia.
0: Ah, mai un fiat di tempo libero, no?
2: Sempre a casa, come domusse, a lavorare tutto il giorno.
0: Mi dico, guarda, non so, per vedersi un attimo fianti in gran cura, no, che noi altri,

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche agli altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Pressi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Pressi de Bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, tutto.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: Alla Conrad de Sant'Alvise.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: you've got.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale italica.
1: Signori, parliamo dei vostri gioielli.
2: Ehi, ai, ai!
3: Ehi, calma!
2: Calma, perché è arrivato Ballem!
3: Ballem, il rasoio nato per le palle.
2: Grazie alle lame in ceramica e alla protezione Ball Safe, dice addio a tagli, graffi e dolori.
3: E c'è anche la luce LED, per i punti più nascosti. Ballem, il rasoio nato per le palle.
2: 100% waterproof, lo usi pure sotto la doccia e costa molto meno di lamette e cerette.
3: Nato per le palle, perfetto su tutto il corpo.
1: Affronta il tuo cespuglio con sicurezza.
3: Ballem, il rasoio nato per le palle.
2: Corri su www.ballem.it. Offerta a tempo limitato.
3: 10.000 palle soddisfatte non si sbagliano.

dalla scuderia di Radio Valessa. Stasera i vostri fantini del buon umore, Daria e Carlo, sono qui per galoppare insieme a voi nella 220esima puntata di Testa di Pazzo, per elargire a tutti voi balle di fieno e pezzi meravigliosi. Quindi alzate il volume della radio e ascoltate la 220esima puntata di...

0: E insomma, Carmona ha detto:
1: buonasera a tutti e benvenuti alla 220esima puntata di Testa di Pazzo.
0: Nel mentre c'è il maestro Stefano Togalli che ci delizia con la sua chitarra,
1: ma
0: abbiamo voluto iniziare.
1: Ci sono delle percussioni,
0: sì. Di solito quando abbiamo un momento triste da raccontare parte una musichetta
1: tristissima, ma questa sera volevamo...
0: questa persona gli abbiamo voluto dedicare la musica invece che dedicargli la tristezza.
1: Esatto.
0: Per cui avete sentito un po' le percussioni e quel personaggio che Moretto non conosceva, ma
1: no,
0: chi forse
1: no.
0: È stato qua a Venezia, a Mafal di O, per tutti i Maf.
1: Sì.
0: Il 15 di agosto purtroppo ci ha lasciati e tanto sentiamo ancora le cose. Senegalese di origine, sì. Da anni qua in Italia,
1: sì.
0: Era stato anche il vice Bebo. Aveva amministrato la sala prove e aveva suonato le percussioni e fatto corsi di djembé al Morion, suonato con chiunque negli ultimi anni, insomma. Poi sulle le pagine dei social tutti musicisti veneziani e non
1: l'ho ricordato.
0: Era nato il 2 gennaio del 64 e viveva in Italia da 30 anni. Aveva vissuto il bellunese, ma poi insomma qua lo sentiamo con Banda Nera,
1: sì.
0: Quella incredibile formazione in cui c'era anche
1: al basso c'era il signor Alvise Segi, salutiamo, che qualche anno fa mi insegnò i rudimenti del basso che non ho ancora imparato.
0: Esatto.
1: Ma comunque
0: e tra l'altro questa poi Guglielmo Pagnozzi al sax,
1: sì.
0: Capopopolo, il grande Mulai Yang,
1: Claudio Mulai alla batteria.
0: Con questi suoni dell'Africa, insomma, vogliamo ricordare questo personaggio che è un'anima gentile, tutti l'hanno ricordato, tutti ne hanno un bel ricordo, come dire, aveva coinvolto nell'insegnamento sia i bambini che gli adulti, stiamo a imparare, e impegnato anche molto nel sociale, raccogliendo fondi per un orfanotrofio in Senegal. Insomma, in molti lo ricordano e chi volesse dopo magari lo mandiamo anche sui nostri
1: canali social.
0: C'è un IBAN,
1: sì.
0: Stasera anche chi fosse all'isola 432 anche lì verrà raccolti due o tre fondi per le spese varie dalla sua famiglia. E c'è un codice IBAN che non vi dico perché è lunghissimo, tanto non ce lo ricorderemo.
1: Lo pubblichiamo, così ognuno lo può.
0: Intestato al figlio di Mafal per aiutare la famiglia a coprire le spese e tutti i problemi che succedono a queste cose, magari far ritornare le sue spoglie
1: lì.
0: Quindi io lascerei questo sottofondo. E se ci ha lasciati un grande percussionista, un grande amico,
1: ci ha lasciato anche
0: un altro personaggio,
1: un grande campione a quattro zampe,
0: esatto,
1: uno stallone di pregio, come possiamo, esatto, definirlo. È il cavallo che ha vinto più cose in assoluto, credo.
0: Ha vinto più gare e ha incassato più soldi,
1: sì.
0: Intanto partono sempre soli. Ovviamente stiamo parlando di Varenne.
1: Beh.
0: Sarebbe bello fare tutta la puntata con questa base sotto. Perché lo Muro ha detto vuole ricordare quel cavallo che tanta gioia portò. Poi quando tu sei un cavallo di pregio poi devi anche generare altri cavallini.
1: Esatto. Pare di aver letto che l'hanno fatto riprodurre non so quante volte.
0: Vabbè.

Mosla! Non so se l'ho detto bene! È la prima volta che saremo insieme, grande maestro Angelino!

0: Mamma mia, ancora tanti saluti a Muff.
1: È andata così. Ma nel mente che l'uomo ha detto, ci teneva a ricordare
2: che praticamente questo cavallo meravigliosa,
1: nato il 19 maggio
2: del 95, è stato un cavallo trotatore italiano, praticamente il più, che ha totalizzato premi per un totale di 6.035.000 euro. È il cavallo che ha vinto più nella storia del trotto a livello mondiale.
1: Però.
2: È figlio della stallone statunitense Waikiki Beach e della fattrice italiana L'Almaz. Praticamente insomma, ha avuto questa carriera devastante, ma una volta che ha vinto tutte le gare possibili e immaginabili, hanno praticamente l'hanno utilizzato come mi hanno detto perché non produciamo degli altri campioni,
1: altri cavallini, tali quali... quindi ne ha fatti quanti cavalli ha fatto?
2: Pare che ce ne siano la prole alla, aspetta che ce l'ho scritto da qualche parte,
0: la prole
1: l'hanno trasferita in vari allevamenti in
2: ha generato
1: il mondo.
2: Più di 2000 figli
1: però,
2: e il suo primo genito Icaro del Ronco è stato venduto all'asta
1: del settore
2: alla cifra record di 150.000 euro,
1: e quindi probabilmente c'erano un sacco di cavallini.
2: Poi ci sono varie campionesse che si annoverano tra i suoi figli, tipo Lana del Rio,
1: esatto,
2: a giudicarsi il derby italiano, Lisa America e molti molti altri ancora.
1: Però. E l'Icaro Muraletto stava già immaginando la celebre e famigliata scena del cavallo, che non era interpretata da una bionda ungherese,
2: no, ma neanche dalla bionda italiana, perché...
1: esatto, tra l'altro c'è Coffee Rouge, perché sì, è appena uscito il live action, finito il film con Oliveri,
2: sì,
1: di un classico Disney, ovvero Oceania
2: sì,
1: che il titolo originale è esatto, Moana,
2: è vero.
1: E pare che allora in Spagna Moana è un nome registrato di qualche cosa,
2: sì,
1: e quindi non si può usare. In Italia
2: lo puoi anche usare, però
1: subito pensa a quella signora bionda
2: che tanto noi
1: che abbiamo appesa qua,
2: esatto, sullo studio.
1: Ma salutiamo, non so se sia ancora tra noi,
2: sì,
1: Paola De Simone,
2: sì,
1: è famosa nel settore come Denise Dior,
2: che è lei che
1: mimò
2: in un ha recitato col cavallo
1: in una scena col cavallo che tutti ricordano. E poi ci sono tutti i vari meme, tipo che poi la signora Ilona,
2: sì,
1: ha smentito clamorosamente, però ogni tanto vedi la sua faccia con scritto Jazz Cavalli, come
2: sì, meraviglia, anche se lei di cavalli non ne
1: vuol sentire. Ovviamente è una scena che è finta, perché non è che per un film puoi fare una scena veramente di quel tipo,
2: no,
1: di... però insomma, che dire, caro Muraletto, siamo passati da Muff ai cavalli. Ci perdoni, Muff.
2: Cicciolina si girerà più con i pitoni, credo.
1: Credo sì, ognuno c'ha il suo animale guida.
2: Esatto. Ma voi, detto, vuoi che non ci sia un modo per ricordare questo stallone che ha vinto svariate gare?
1: Volevamo chiamare Mal, ma forse dice Mal, non è proprio più sentire parlare di cavalli.
2: Esatto. Ma in playlist tu possiedi un brano
1: esatto,
2: meraviglioso.
1: Tanto sento sotto una base.
2: Attenzione. Ah, cavallo.
1: Ovviamente non potevamo esimerci. Ogni tanto le nostre basi emergono,
2: sì, delle pelle
1: dal sottofondo per come dire, spalleggiarci nelle nostre
2: avventure.
1: In questo caso
2: ci spalleggiano perfettamente, perché tra Fantini, corse all'ippodromo, adesso non mi ricordo i nomi di quei cavalli lì. C'era un soldatino, mi pare.
1: Soldatino, forse.
2: Ce n'erano
1: sì,
2: altri due, tre. Che erano...
1: Ce n'erano parecchie.
2: C'era uno sì, che non vinceva mai, che non me lo ricordo più. Bene, ma...
1: C'è un ippodromo a Treviso, anche, mi sei mai stato.
2: Sì, l'ho visto da fuori, ma non...
1: Ma
2: è bellissimo. Il primo pezzo che tu trovi è un brano del signor Enzo Iannacci.
1: Che salutiamo.
2: Salutiamo.
1: Che volevamo già... Tra l'altro è in doppia competizione con se stesso.
2: Sì.
1: Perché l'altro giorno è stata forse la giornata internazionale, qualcosa, l'istituto della fotografia.
2: Ah, attenzione, è vero.
1: Che è il 19 di agosto, è la giornata mondiale della fotografia, e avevamo già pensato di mandare la fotografia di Iannacci.
2: Pezzo sanremese molto bello, ma un po' tristino.
1: Un po'
2: già
1: tristino,
2: siamo partiti con la tristezza.
1: Per cui,
2: doppia.
1: Già sì, già siamo un po' tristi in partenza anche oggi. E allora, per rimanere in tema di Iannacci, comunque,
2: sì,
1: era un Muraletto. Sa che
2: esiste un pezzo meraviglioso intitolato per l'appunto Varen,
1: esatto,
2: in cui credo che parli proprio del cavallo in persona,
1: magari è tutta un'altra cosa, chi lo sa,
2: chi lo sa,
1: io lancio, vado,
2: secondo me parla del quadrupede.
1: Esatto, vediamo un attimo. Vabbè, io...

0: Base Festival.
1: Base Festival che si trova a Scorzè.
0: Esatto.
1: È una ex base missilistica che io non spero neanche di stesso.
0: Neanch'io.
1: E c'è questo festival meraviglioso che comincia, credo, il mercoledì forse.
0: Può essere, sì.
1: Ma il giovedì sera finalmente ci sarà, che si esibisce dal vivo, un personaggio a noi molto caro, ovvero Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri.
0: Salutiamo Pierpaolo Capovilla.
1: Quindi,
0: sempre... che se ne è uscito con un singolo, che magari ne parliamo dopo.
2: 92 minuti.
0: Un singolo che è una, come dire, una nuova versione.
1: Sì, di un brano vecchio di
0: una decina
1: di anni.
0: Esatto.
1: Però l'ha rifatto in maniera...
0: è un po' diversa, perché ho sentito l'originale, questo... Forse è un cagnetto che mi guarda affamato, come se non mangiasse mai.
1: E quindi se le condizioni, gli astri non saranno avversi,
0: avversa che la Mura ha detto che di solito quando deve fare qualcosa ne ha sempre una,
1: il lavoro, le feste, le prove, le minchie, chissà che magari
0: chissà,
1: non riusciamo a prendere l'auto,
0: sappiamo.
1: Credo intorno alle 20:30 o 21, chi può dirlo?
0: 20:30 forse,
1: basta googolare base fest.
0: Base Festival 2026, facciamo pubblicità, secondo me è dal 26 agosto al 30 agosto.
1: Esatto. Quindi il 26 credo c'è la proiezione del film, se non ricordo male. La proiezione del film, ci paga una pipa di tabacco, praticamente sono credo 5 euro per l'ingresso.
0: Esatto, sì. Info, biglietti e FAQ, come funziona l'accesso? Bisogna entrare.
1: Penso. Paghi 5 euro, credo che, esatto. Non so se poi si potranno acquistare anche lì i biglietti, però ovviamente sì.
0: In prevendita oppure puoi fare un abbonamento di 10 euro e hai 3 serate.
1: Sì.
0: E si può mangiare?
1: Può mangiare,
0: certamente.
1: Che meraviglia.
0: Esiste una variegata area cibo con molti food truck, quindi il cibo da... come si dice? Sì. Il panilludro.
1: Esatto, quei barchini che vendono
0: barchini
1: cibi meravigliosi.
0: Posso portare il cibo da casa? No, no. Non è consentito introdurre il cibo dall'esterno.
1: Vabbè, vieni lì, ti mangi un panino.
0: Esatto, e quindi euro. Sappiamo come fare, come arrivare.
1: Il giorno prima, ci volendo, c'era appunto il film La città di pianura.
0: Che abbiamo già visto molte previste.
1: L'ho visto, certo.
0: Non male.
1: La migliore della piattaforma.
0: Esatto, e in macchina, se arrivi tramite l'autostrada, la base è a 5 minuti dall'uscita del casello Martellago Scorzè della 4. Dirigetevi verso via Moglianese e alla rotonda con via Spangaro troverete indicazioni per il parcheggio.
1: Meraviglia.
0: Ah. È Spangaro a Peseggia di Scorzè. Io sono emozionato solo a dire Spangaro perché va. Meravigliosa. E giovedì ci saranno anche un'altra band,
1: sì,
0: che sono The Junction,
1: sì,
0: e che non abbiamo in playlist.
1: No, non li abbiamo.
0: Dopo magari cerchiamo di capire che musica fanno, però hanno degli abiti meravigliosi, tipo tutta una roba, sembrano i Rockets però con le giacchette, perché tutta sta roba un po' argenta luccicante. Va bene.
1: Io stavo guardando qualche pezzo se c'era del
0: Capovilla, ma dopo, sì, dopo ci pensiamo, dopo ci perché pensiamo. La settimana, come dire,
1: è pregna di capolavori.
0: È pregna di capolavori e ne sono successi un po' di tutti i colori, guerre, sì, avvenimenti, minacce.
1: Gente che si spara lo spray rosso.
0: Esatto.
1: YouTuber che arrivano da oltre Manica addirittura.
0: Esatto. Tra l'altro, quante cose sono successe? Tantissime. Hanno fatto molti compleanni. Un'altra, facciamo tutte le puntate solo che i compleanni. Adesso siamo diventati un po'.
1: A fregartene.
0: Un po' così. E vedo cose meravigliose. Tra l'altro, squali. Cosa è successo con gli squali?
1: C'era un simpatico signore, credo che dalle parti di Spagna.
0: Sì.
1: Che ha nuotato in maniera forsennata per centinaia di metri perché è seguito da una pinna strana, pensando fosse uno squalo. Alla
0: invece
1: fine,
0: è una pinna gialla.
1: Infatti
0: era un tonno di 300 kg e si è fatto delle cose.
1: Quindi questo signore ha nuotato come un pazzo per
0: nulla,
1: non farsi mangiare dallo squalo, che squalo non era.
0: Tra l'altro, solo una cosa divertente è la percentuale di persone che muoiono
1: azzannate dallo squalo.
0: Azzannate dagli squali. Tu puoi sparare una cifra. Quante persone all'anno possono...
1: Secondo me pochissime. 28.
0: Allora, la media in un anno sono 80 attacchi
1: attacchi.
0: Attacchi.

0: E la mortalità è molto bassa, sì. Il 10-15%, quindi vuol dire
1: 8-10 persone solamente.
0: Esatto. E la probabilità di essere azzannati da uno squalo, sì, è rarissima, sì, è 1 su 3,75 milioni.
1: Quindi sei sfigato con me.
0: Esatto. E gli squali uccidono in media solo 6 persone all'anno.
1: Solamente.
0: Però Spielberg ci ha fatto una carriera. Potevamo mandare l'uomo squalo.
1: Che abbiamo già mandato, e vi invitiamo a riascoltarlo perché è un pezzo meraviglioso. Ma cercando brani su questo animale meraviglioso, sì, privo, anzi privo, pieno di denti aguzzi e pericolosi.
0: Esatto.
1: Ho scoperto un pezzo di Litfiba che io non ho mai sentito fino a ieri.
0: Ma neanche loro probabilmente.
1: Intitolato Lo squalo, che tu trovi in playlist, che vede appunto Piero Pelù e Soci.
0: E Soci, una canzone di che disco sarà?
1: Secondo me uno degli ultimi, uno di quelli che non hanno avuto un granché di successo.
0: Insomma, quest'anno insomma è stato il grande anno del
1: La Reunion,
0: esatto, i dischi.
1: Io avevo un amico che mi mandava i video e mi diceva, ma io non conosco una canzone. Gli ho detto, guarda che sei andato a vedere La Reunion con il 17 Re, se non hai mai ascoltato il 17 Re
0: sei un po' deluso,
1: è facile che i brani non conosci. Però
0: Lo squalo dei Litfiba,
1: sì, da che palco meraviglioso sarà venuto fuori.
0: E allora c'è una possibilità su 3,35 milioni che non l'abbiamo ascoltata,
1: sì,
0: è un disco del 2012,
1: sì,
0: che si intitola Grande Nazione. Io
1: meraviglia,
0: non l'ho mai coperto.
1: Infatti la bellezza di questo pezzo la dice lunga.
0: È il 12° album in studio della rock band italiana Litfiba.
1: Sì.
0: Il primo di inediti dopo una reunion, sai che c'è?
1: Ah,
0: Litfiba, tornati insieme.
1: Meraviglia, sono tornati poi dopo la reunion.
0: Esatto, questa reunion, questo disco è uscito il 17 gennaio, sì, 2012.
1: Ti ho chiesto quante copie ha venduto, ne ha venute 22 probabilmente.
0: È il secondo atto, sì, della nuova trilogia, perché sai che c'è la trilogia del potere,
1: sì,
0: Le Zappa del Sido, Sette Re e Litfiba 3, credo, il quale,
1: sì,
0: sono i tre.
1: Poi c'è la trilogia dell'acqua,
0: la trilogia degli elementi,
1: la terra,
0: tetralogia, perché sono quattro.
1: Esatto. L'aria,
0: esatto,
1: la terra.
0: E questo è il secondo disco della trilogia dedicata allo Stato.
1: Ah.
0: E infatti quello prima si chiamava Stato Libero di Litfiba.
1: Sì.
0: Tu l'hai ascoltato?
1: No, non me lo ricordo assolutamente.
0: Che in realtà è un live, non è neanche un disco. E Grande Nazione debutta direttamente al primo posto della classifica.
1: Addirittura
0: l'abbiamo proprio ignorato. E diventa disco d'oro, vendendo ben 30.000 copie.
1: Io pensavo ne avesse vendute 28, invece sono 30.000.
0: E è un disco che si apre, sì, con una canzone che si chiama Fiesta Tosta, che doveva essere il brano eponimo.
1: Ah.
0: E invece, niente, è stato poi scelto questo titolo. Squalo.
1: Sì. La seconda traccia.
0: Seconda traccia. È stata pubblicata online il 25 novembre del 2011 e di cui si sta il compito clip.
1: Attenzione.
0: Mamma mia. Ed è stato appunto un singolo. Quindi quanto erano belli i singoli di
1: Litfiba di una volta.
0: Lancio.
1: Meraviglia.
0: Per chi avesse voluto vedere

0: Signor Carlo, buon Ferragosto.
1: Eh beh, che meraviglia.
2: Nel mentre ci dicono dalla regia di Spesiano che forse non, la nostra trasmissione non è chiara, forte e limpida come al solito, è possibile.
1: Puoi dirlo, prego.
2: Non abbiamo altri feedback dai nostri esponenti.
1: Dopo no, perché i nostri esponenti sono a farci gli affari suoi, gli affari loro, in giro per aperitivi. Però
2: può essere che l'avete voluto tentare il feedback, vediamo un po'.
1: Che meraviglia.
2: Vabbè. Sento la voce che l'ho detto chiaro e forte. Cara regia di Spesiano, prova magari a chiudere e aprire l'applicazione, magari funziona meglio.
1: Il device.
2: Ma nel mentre.
1: Qualcuno ha fatto la connetta. Vuoi dirmi che qualcuno ha fatto la connetta?
2: Esatto. Senti un po', un secondo. Ha chiamato la base.
1: Che meraviglia. Alzato la cornetta e ha composto lo 041 523 8823 per chiamare lo studiolo di Radio Vanessa e richiedere qualche meraviglioso o proporre qualche cosa di nuovo. E beh, quindi cari ascoltatori, qualcuno ci ha telefonato perché qualcosa.
2: Chissà
1: telefonando
2: chi mai...
1: al numero meraviglioso 041 523 8823, puoi farlo anche te, chiamare in questo momento.
3: Ciao Fie, ciao Fioi, state ascoltando Teste di Pazzo su Radio Vanessa, la radio più fissa che ci sia. Noi siamo i Pick Up the Tips che e bello. Questo è Fie e Fioi, il nostro singolo nuovo fiammante che potete trovare su tutte le piattaforme, ma soprattutto su Radio Vanessa. Daghi!
2: Applausi. Noi l'abbiamo. Io avrei riconosciuto la voce di Luchino Scaggiante.
1: Applausi per Luchino Scaggiante.
2: Cantante, frontman. Chi sono i Pick Up the Tips?
1: Non saranno mai i Pick Up the Tips.
2: Una band veneziana, sì, che dopo nominiamo uno per uno.
1: Ma questo signore Luchino Scaggiante suona anche degli strumenti a fiato?
2: Luchino Scaggiante, quel signore simpaticissimo, no, sì, è quello che cantava con gli scaggi.
1: Ah,
2: tra le varie cose.
1: Sì, è stata una stronzata
2: più...
1: delle mie.
2: C'è... No, è Danilo Scaggiante, un grande. Grande,
1: vedi, allora c'è uno Scaggiante.
2: Fate che degli applausi.
1: C'è uno Scaggiante che suona gli strumenti a fiato, non ho detto una puttanata.
0: Grazie a lei, signor Carlo, sempre presente lei, grazie signor Carlo.
2: Va bene, allora, avevamo trascurato, perché sì, è uscito un paio di settimane fa, questo singolo di questa band emergente.
1: Sì, meraviglia.
2: Abbiamo citato gli squali, gli scaggi.
1: Appena l'ho sentita questa mattina mi è venuto in mente tipo James Brown che faceva la spaccata, una cosa del genere.
2: Esatto. E Pick Up the Tips, che potrebbe
1: ovvero
2: essere...
1: rancore a mancia, tipo.
2: E mancia, sì. Fie e Fioi.
1: Sì.
2: E che è un brunetto di questa band. Tra l'altro c'è un fil rouge perché sì, è uscita per le edizioni Marco Forlieri.
1: Ah.
2: Vedi che tutto dentro, vedi, il loro editore, produttore, forse che è produttore. Va bene. Quindi
1: rancuriamo che noi la mancia dal cestello.
4: Di massa verso il rito pirotecnico.
2: Facciamo anche un pull up. Sentiamo la voce di Luchino cosa ci racconta. Vado.
4: Ogni terza domenica di luglio il veneziano comune va incontro a un evento centrale per il suo ciclo vitale anfibio, la festa del Redentore. Prende parte insieme ai suoi simili a una migrazione di massa verso il rito pirotecnico in bacino San Marco, per poi riversarsi con il resto del gruppo alla ricerca frenetica di un'isola dove poter finalmente trascorrere la nottata. Qui, tra canne palustri, fredde sabbie e musiche stupefacenti, trova l'angolo di pace per la sua anima e

0: E come tutte le canzoni che si rispettano, hanno un finale di quelli emozionanti. Salutiamo Pick Up Tips in questa registrazione che sa molto di pittura,
1: che ci danno anche là per una notizia meravigliosa.
0: È un fiorruso,
1: pare che ci sia. Allora, questo Redentore c'è stato come l'anno scorso e l'anno scorso ancora.
0: Sì.
1: Il discorso di dover prenotarsi prima per poter andare ad assistere allo spettacolo.
0: E questo è un po' un classico che si ripete da molti anni.
1: Addirittura anche in barca, tu hai la zona in cui puoi andare, ti devi prenotare, ti danno un numerino, te l'attacchi sulla barca.
0: Può come andare alla salumiere e prendere
1: ma
0: qualcosa.
1: Ma i veneziani, quelli doc?
0: Esatto, non quelli che sono a favaro.
1: Esatto, che non contano. Si sono rotti le scatole, soprattutto dalla parte della Giudecca.
0: Sono un po' inalberati.
1: Dalla parte della Giudecca sentivo che erano particolarmente infastiditi.
0: Salutiamo la regia di Spesiano e anche quella di...
1: quella di Favore Veneto che fu Giudecca.
0: Esatto.
1: E mi raccontava che ognuno aveva da anni il suo posto, quindi non c'erano santi, la famiglia Tot aveva il posto lì.
0: Esatto.
1: Quelli di là, tu lì, lì io
0: è
1: lì.
0: Un po' come il posto barca, insomma, esatto. Qualcosa che uno si conquista sul campo.
1: Per qualche anno non è più così e bisogna prenotarsi prima.
0: Aia.
1: Addirittura devi dire chi andrà, nome, cognome, insomma una scheda tu, una cosa un po'...
0: Insomma, una festa che dovrebbe essere un po' così
1: veneziana, sì. Nostra, e quindi i veneziani doc dicono perché per anni è stata fatta così, perché adesso dobbiamo fare tutte queste menate. E hanno fatto, è partita una raccolta firme,
0: finalmente
1: una raccolta firme che ha raccolto più di 1400 firme
0: però
1: online e 300 su delle postazioni in cui puoi andare a firmare alla vecchia maniera sul foglietto.
0: Ecco.
1: Il prossimo appuntamento pare che sia proprio qui a Due Passi, in via Garibaldi a Castello, martedì 25 agosto dalle 18 alle 20.
0: Attenzione.
1: Quindi, se vuoi anche tu, veneziano doc, riappropriarti del tuo Redentore, cioè io sentivo di gente che addirittura scendeva per andare a vedere i fuochi lungo la riva qui all'Arsenale, gente che abita da una vita qua ed è stata mandata via dai vigili perché non avevano il numerillo.
0: È dura essere veneziani.
1: No, dai. E quindi ci sono queste modalità di poter votare, cioè sia una raccolta firme online.
0: Esatto, poi manderemo sui nostri canali social.
1: Se volete, domenica dalle 18 alle 20, esatto. Potreste far così, visto che domenica inizia il campionato.
0: Attenzione.
1: Eh sì, c'è Venezia in casa che gioca con il Lecce. Quindi via Garibaldi sarà già un delirio di suo, di fiumano di gente che si reca allo stadio.
0: Ma abbiamo ancora lo stadio qua, tra l'altro.
1: È ancora per poco, sì, ancora per un annetto. Quest'anno si gioca ancora qua. Io quest'anno non ho rinnovato la tessera.
0: Aia.
1: Prendendo parole anche della signorina del Venezia FC, che quando sono andato a rinnovare solo la tesserina senza l'abbonamento intero, mi fa: ma come, non hai fatto l'abbonamento? Adesso che sei messa lì, ha detto
0: no.
1: E mi ha guardato in maniera disgustata,
0: come sempre.
1: Bene, quindi comincia il campionato. Prima di andare a vedere la partita di Venezia, che non mi ricordo cosa ho cominciato, dovrebbe cominciare alle 18:30 forse.
0: Non lo so.
1: Cara Vanessa, tu che sai tutto, anche ora gioca il Venezia con il Lecce questa domenica allo stadio Pierluigi, penso?
0: Giocherà alle 18:30.
1: Perfetto, alle 18:30 avete tutto il tempo per recarvi prima in via Garibaldi, bervi 3, 4, 5, 10, spendete voi.
0: Sprizza,
1: Cinale, certo, c'è sponsor ufficiale della squadra del Venezia FC.
0: Ah sì.
1: E quindi potete andare a degustare svariati spritz a Cinar. Per le ore 18 apriranno queste votazioni, questa raccolta firme per il Redentore veneziano. Esatto. E poi potete recarvi belli storti allo stadio per Luigi Penza per andare ad assistere alla prima di campionato. Speriamo bene.
2: Il logorio della vita moderna minaccia la nostra esistenza. E allora? Allora affidiamoci alle virtù salutari della musica demenziale, nostra fedele alleata. Per ascoltarla, teste di pazzo, contro il logorio della vita moderna. Ecco perché ascoltiamo teste di pazzo. Teste di pazzo, la trasmissione demenziale contro il logorio della vita moderna.
0: E visto che abbiamo parlato di raccolta firme,
1: sì,
0: parliamo che è ancora attiva,
1: sì.
0: Il referendum per educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Si può andare sul sito del Ministero della Giustizia.
1: Sì.
0: E cosa succede? Sai che c'è questa questione. Adesso io non vorrei parlare delle notizie che sono successe in questi giorni qua, insomma.
1: Anche perché ogni giorno ce n'è una.
0: E anche insomma no, non entrare nel dettaglio perché no. Dopo diventa insomma non belle, no. Soprattutto da parte di uomini che non si tengono le mani in tasca.
1: Esatto.
0: E è una cosa importante, potrebbe essere appunto che tu sai che adesso se tu vuoi che tuo figlio o tua figlia segua alla scuola delle lezioni di educazione affettiva e sessuale, quindi che qualcuno gli racconti un po' come funziona la vicenda, maniera, senza che lo rimpali dai giornaletti, o comunque che insomma abbia un senso di come rispettare le persone, di come le dinamiche di coppia, quelle cose importanti.
1: Una volta non serviva perché più o meno uno ci arrivava, adesso purtroppo no.
0: Pare di no.
1: Quindi
0: cosa succede? Ci vuole il consenso della famiglia, una roba complicata
1: per fare queste lezioni.
0: E quindi vieta, attualmente la legge vieta di trattare temi legati alla sessualità nelle scuole, nell'infanzia e primarie, e impone agli istituti di richiedere l'autorizzazione delle famiglie sette giorni di preavviso per l'attività. È una cosa che... E quindi questa iniziativa dice appunto un referendum, proprio un nuovo referendum abrogativo,
1: in cui mettiamo,
0: dice: volete voi che sia abrogata la legge del 9 giugno 2026 numero 104 recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico?
1: Della serie, volete che i vostri figli imparino una...
0: le cose senza che vi chiediamo
1: l'autorizzazione 7 giorni prima?
0: Esatto.
1: Bla bla bla bla.
0: Si può andare sul sito del Ministero della Giustizia, classico speed, ormai si fa per tutto, e c'è ancora tempo, siamo arrivati al 41%. Se vengono di 500.000 firme, che non è male, quindi già 200 poi di 210.000 persone hanno firmato.
1: Però se ci può. Quando scade?
0: Non mi ricordo quando è la scadenza. Spero non oggi.
1: Bene.
0: Dopo lo guardiamo. E quindi insomma, fate anche questo pensiero. Perché insomma è importante, insomma c'è tempo ancora un po' per fare questa cosa qua, e quindi se non se ne impara in classe, quando mai
1: i bambini impareranno?
0: Va bene,
1: bene.
0: E questa cosa qua c'è ancora tempo, poi voi firmate nel dubbio, andate subito, così non vi sbagliate. Però nel mentre qualcuno
1: ha rialzato la connetta.
0: Sì.
1: Ti ha composto lo 041 al 523 8883, che puoi comporre anche tu, caro scuola, che hai fatto per chiamare quello studiolo e richiedere qualcosa, proporre qualche brano nuovo, qualche brano vecchio, qualche meraviglia, qualche...
3: Ciao Radio Vanessa. Tutto bene? Niente, vi avevo chiamato ieri perché volevo domandarvi del nuovo singolo dei Pick Up the Tips, Fia e Fiui, che sarei a Tosi Tosate, però vabbè. E niente, oggi ho scoperto che se veniva fuori il nuovissimo singolo che si chiama Tramesino. Cioè, dato che mi piace tanto i Tramesini, ma posti Tosati fa veramente spolvaro. Niente, mi faceva ascoltare Tramesino dei Pick Up the Tips. Daghe.
1: Come possiamo noi esimerci da far ascoltare questo pezzo meraviglioso? Tra l'altro,
0: sai che parte del vento?
1: Questo sembrava un po' presente quel famoso personaggio. Ciao, sono Lester Roncade, voglio sapere l'informazione. Salutiamo gli amici della Giosboro. E praticamente questa pietanza meravigliosa che viene citata nel brano è quella cosa che io e il maestro Dario Sivieri ogni venerdì sera degustiamo tra una canzone e l'altra.
0: Esatto, e anche i cagnetti che hanno trovato comodità in un bellissimo asciugamano, credo.
1: E quindi come non mandare questo pezzo meraviglioso?
0: È uscita anche ieri questa canzone, come giusto che sia, o la mezzanotte, come fanno i migliori di tutti.
1: Sai, poi io pensavo che il Tramezzino fosse una cosa prettamente veneziana, invece non credo. Chissà dove, chi è il genio che l'ha creato,
0: allora,
1: perché, per quando,
0: è
1: dove,
0: un po' impossibile da capire, perché in realtà il Tramezzino non è altro se non la versione italiana del sandwich, cioè di un pane con dentro qualcosa da mangiare.
1: Sì, però
0: e se tu chiedi a Vanessa,
1: sì, cara Vanessa,
0: chi ha inventato
1: il Tramezzino, chi è quel genio che ha tagliato il pane di diagonale,
0: esatto,
1: ed ha composto questi due.
0: Allora, secondo molti antefatti, però insomma è un po' una sai che è un noto abruzzese, ovvero Gabriele D'Annunzio, detto il Vate, che ha tirato fuori il nome Tramezzino, che ricorda un piccolo tramezzo, cioè uno spuntino da consumare a metà strada
1: tra la cena, tra il pranzo e la colazione.
0: E pare che, insomma, secondo un po' le tradizioni, anche se qua a Mestre non sarebbe d'accordo, sì, sia stato inventato nel 1926 a Torino.
1: A Torino?
0: Da Angela De Michelis Nebbiolo.
1: A Torino addirittura.
0: Titolare dello storico caffè Mulassano, che ha inventato questa pietanza con del pane morbido senza crosta.
1: Sì.
0: E pare che l'idea sia stata elaborata dalla signora Angela, sì, e il marito Onorino, incredibile che avevano a Torino in quegli anni là, e proposero appunto pane in cassetta con, non tostato, con farciture varie per l'aperitivo, e divenne insomma un grande successo.
1: Bene, quindi era convinto fosse una banosta, invece no, vedi.
0: Comunque non a caso quest'anno compie 100 anni Tramezzino.
1: 100 anni Tramezzino, che bella.
0: E come festeggiare il centenario della nascita del Tramezzino
1: con un pezzo meraviglioso
0: dei Pick-up Tips? Vado? Vedi che a volte i film si incastrano.
1: Meraviglioso.
0: Neanche se li abbiamo.

0: beh.
1: Piccolo spazio pubblicità.
2: Signori, parliamo dei vostri gioielli.
3: Ehi, ai, ai.
4: Ehi, calma.
3: Calma, perché è arrivato Ballem.
4: Ballem, il rasoio nato per le palle.
3: Grazie alle lame in ceramica e alla protezione Ball Safe, dice addio a tagli, graffi e dolori.
4: E c'è anche la luce LED, per i punti più nascosti. Ballem, il rasoio nato per le palle.
3: 100% waterproof, lo usi pure sotto la doccia e costa molto meno di lamette e cerette.
4: Nato per le palle, perfetto su tutto il corpo.
2: Affronta il tuo cespuglio con sicurezza.
4: Ballem, il rasoio nato per le palle.
3: Corri su www.ballem.it. Offerta a tempo limitato.
4: 10.000 palle soddisfatte non si sbagliano.
0: E se c'è qualcuno che non si rasava mai, erano una coppia.
5: Esatto, è vero.
0: Un visto, trio, io non l'ho mai visto, un power trio, sì. Che rispondono al nome di ZZ Top. Famosi per avere queste lunghissime barbe, sì. E come dire,
4: Beard.
0: Il signor Beard invece, sì. Aveva 77 anni, era il batterista, il cui cognome in inglese vuol dire barba,
5: sì. Ah, fatalità.
0: Fatalità, ma era l'unico dei tre
5: che non ce l'aveva.
0: Non ce l'aveva.
5: Praticamente dietro la sua, considerano una ritmica solida e discreta, perché effettivamente non faceva queste gran cose, però era un martello.
0: Esatto.
5: Era proprio bello preciso, bello.
0: Frank Beard.
5: Oddio, ce l'aveva la barbetta, ma non a livelli dei due.
0: Parliamo ovviamente di ZZ Top. Sì. Già il bassista Dusty Hill ci aveva lasciati.
5: Sì.
0: Nel 2021, anche lui con un barbone non da poco. È rimasto soltanto Billy Gibson,
5: sì,
0: a tenere in piedi la baracca. Chissà se continuerà a portare avanti la musica di ZZ Top. Si può dire. Tra l'altro è nota la vicenda, no, della Gillette, che nel 84 offrì ai due, sì, Gibson e Hill, $1,000,000 per rasare la loro barba, no, per la pubblicità. Ma l'offerta fu rifiutata.
5: Vedi, tutto qua, tutto attorno, vedi, collegato,
0: esatto,
5: alla Zoe,
0: non c'è la Ballem. Tra l'altro, tu sai che perché si chiamano ZZ Top?
5: No, chi può dirlo?
0: Chi può dirlo? C'erano varie ipotesi, no? Qui parlavamo delle cartine per le sigarette,
5: sì,
0: le Zigzag e le Top. Altri del noto bluesman ZZ Hill,
5: sì.
0: No. Tanto Hill come quell'altro. Pare che fosse un omaggio un po' contorto a B.B. King.
5: Ah.
0: Quindi il nome originale della band da B.B. King doveva diventare B.B. Top e poi B.B. King, ZZ King, e poi finalmente cagnetti che cercano la strada verso la finestra. Stella,
5: vai.
0: Cagnetti cercano di
5: lanciarsi dalla finestra in maniera, vieni qui, dove pensi di andare tu?
0: Quindi come potremmo omaggiare questa band?
5: Abbiamo svariati pezzi della playlist meravigliosa. Ce ne sono veramente tanti. Abbiamo, non so se vuoi stare sul classico o sparare qualche cartuccia magari un po' meno conosciuta.
0: Abbiamo, vuoi mandare un brano originale di tuo di ZZ Top?
5: O se no c'è anche qualche brano non originale ma meraviglioso. Sì, c'è, eccolo qua,
0: ecco, è in playlist. Ah, meno, certo, male, perché l'avevo letto. Perché abbiamo, sì, trovato, sì, ravanando nel torbido
5: una figata pazzesca. Cioè, la versione
0: di uno dei brani più noti, dei temi più famosi,
5: sì,
0: ovvero La Grange,
5: sì,
0: eseguita però con uno strumento asiatico.
5: Come si può chiamare quella specie di chitarra strana con tre corde sole?
0: Se fosse giapponese sarebbe uno shamisen, sì. Se fosse asiatico, sì, cinese. Non lo sappiamo.
5: Praticamente questa Nini Music ci propone una versione Asian Folk Metal,
0: esatto,
5: di questo pezzo.
0: Chi è Nini? Chi potrebbe essere questa persona?
5: Chi potrebbe essere? Una signorina di pregio, sempre in mezzo svestita,
0: esatto, di Taiwan.
5: Taiwan.
0: Che strumento suonerà mai questa signorina?
5: Che strumento possiede? È una cosa strana, una specie di chitarra col manico molto molto lungo. Sembra che abbia solo tre corde, perché ha tre...
0: Sono vari strumenti tradizionali a corda cinesi.
5: Sì.
0: Sono quelle cose meravigliose che difficilissimi da pronunciare.
5: Quelle cose meravigliose che trovi anche su GarageBand, non so se sei presente.
0: Esatto. Potrebbe essere, sì, c'è il Liu Qin,
5: sì,
0: il Zhang Wan,
5: sì,
0: forse il Stan Xian, il liuto cinese a tre corde.
5: Vabbè, potrebbe essere questo, le corde qua sono tre. Almeno esatto. Questa signorina col...
0: Beh, calcola che Stan Xian è la pronuncia cinese di Shamisen, perché sì, Shamisen vuol dire strumento a tre corde.
5: Sì.
0: Quindi forse siamo vicini a questa... Come si pronuncerà questa parola incredibile? Cara Vanessa, vediamo un po'.
5: Tu che possiedi note, qualità.
0: Sentiamo.
6: Sunshine.
0: Sunshine.
5: Sunshine, semplicemente Sunshine.
0: Esatto. E se tu invece fossi dall'altra parte del mondo,
5: sì,
0: e fossi magari in Giappone.
5: In Giappone.
0: E avresti quello strumento meraviglioso che è lo shamisen, che è sempre uno strumento che ha tre corde, quindi insomma siamo da stesse parti. Quindi come suonerebbe il noto brano
5: questa tale Nini Music
0: con
6: San Shen,
0: suonato con questo strumento meraviglioso? Lo stiamo per scoprire.
5: Esatto.
0: Tu non hai mai visto questi personaggi dal vivo?
5: No. Quelli con i barbuti?
0: Quelli barbuti.
5: Quelli barbuti purtroppo no.
0: Non si può fare tutto nella vita.
5: Non so neanche se sì, sarà venuto sicuramente anche qua in Italia.
0: Può essere, insomma, ha avuto grandissimo successo. Erano partiti con uno stile più rock folk,
5: sì,
0: per poi aggiungere
5: cosa un po' più...
0: più synth. E penso che questa faccia parte di quella parte lì, ovvero la grunge.
5: Ma noi...

0: un po' breve ma intenso, come tutte le cose belle.
1: Quindi, caro produttore di Destri Spazio, che volessi cimentarci nel suonare questo strumento meraviglioso,
0: esatto, sappi
1: che se hai un qualche device della Apple,
0: esatto,
1: c'è un simpatico programma quasi sempre installato che è GarageBand, e all'interno, esatto, del GarageBand puoi trovare questo strumento qui, puoi dirizzarti a suonare cose meravigliose,
0: tipo oppure questo. Possiamo acquistarlo magari come regalo di Natale. Quanto manca?
1: Manca veramente poco.
0: Mancano qualcosa come 125 giorni. Dai, da lì abbiamo già iniziato a pensare al nuovo brano di Natale.
1: Attenzione.
0: Ma mentre noi come Pick Up the Tips ci scervelliamo per mandare nuovi brani e creare nuovi, qualcuno
1: prende i brani vecchi e li riarrangia, li rifà, li aggiunge qualche perla in mezzo.
0: Esatto.
1: È il caso del signor Vinicio Capossela?
0: Esatto, che si ritorna con un brano curioso, Tutti Bodyguard.
1: Esatto.
0: Che come dire, è un brano del 1996.
1: Sì.
0: Quindi uscita già in tempi non sospetti. E tra l'altro, forse qual era quel film del Bodyguard? Era un film famoso.
1: Era quel film in cui la signorina
0: Whitney
1: Houston.
0: Esatto, un film del 92. In cui
1: Kevin Costner faceva il bodyguard del,
0: esatto,
1: cantante.
0: Di un colore. Film che ha avuto grande successo.
1: Ah, sì.
0: Ed era quella canzone dove c'era We Love Is Love You, no?
1: Credo di sì. Strambellie.
0: E che dicono i nostri amici? La guardia del corpo viene buona per collassarsi la coscienza, per tenere lontano il mondo dal divano.
1: Beh.
0: Immagini meravigliose. Salutiamo Paolo Capovilla, che insomma prima o poi verrà a trovarci. Noi andiamo a trovarlo noi,
1: perché speriamo che sì, speriamo di sì.
0: E facciamo una cosa, non parliamone troppo, perché magari più se ne parla.
1: Sì.
0: Sappiamo che questo,
1: beh, oltre a questo album che pezzo meraviglioso, c'è un tour che parte.
0: C'è un tour
1: in cui
0: intitolato E morte non avrà dominio.
1: Sì.
0: Che sarà invece non una cosa di riciclo,
1: no,
0: ma saranno nuova. 15 canzoni nuove, inedite. Sì. Liberamente tratte dalla vita di Renato Striglia e dall'opera di Dylan Thomas.
1: Vabbè.
0: E come diceva il poeta, ovvero Dylan Thomas, sì, che i ciechi occhi quali meteore potrebbero brillare. E quindi dopo questa cosa non posso fare altro che un po' così. Come dire, questa storia è un po' un radiodramma, sai, quello che si faceva una volta, no? Quando riuscivi a raccontare una storia,
1: sì,
0: con delle musiche tutte in radio, ah, quindi non c'erano le immagini, un po' come leggere un libro,
1: però,
0: ma c'è uno che te lo racconta, pensa un po'. E quindi sarà un tour di diverse date, sono già disponibili. Penso che la prima data sia il primo novembre.
1: Sì.
0: Al Teatro Lirico Giorgio Gaber, bellissimo teatro di Milano, che vi invitiamo a farci un pensiero. E però insomma, nel mente sappiamo che il 27
1: a Scorzè, nell'ex base misteristica, al Base Festival ci saranno Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri dal vivo.
0: Magari dopo cerchiamo anche un branetto
1: dal vivo
0: così,
1: che si legnano come One Dimensional Man, sono
0: abbastanza. Quindi Tutti Bodyguard,
1: eh beh,
0: Capossella featuring Pierpaolo Capovilla.
1: Senti
0: che roba,
1: che già la prendo.
0: Dove andate voi venerdì sera?
1: Io sarei.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: perché bodyguard, dieci bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Giovedì 27.
4: Che però capabile anche i maestri alla base festival, scusate.
5: Esatto, 5 euro.
4: Base missilitica, 5 euro, vabbè, sì,
5: che,
4: sia.
5: Anche voi, che poi tra l'altro è un po' come 10.000 lire, no? Più o meno.
4: Esatto.
5: Con 10.000 che ci fai, come diceva.
4: 5 euro che ci fai, un esatto. Ma riesci a vedere
5: che e se abbiamo messo Capovilla, che ha ricordato l'Ucraina e la Palestina, possiamo subito fare un fil rouge parlando di uno delle sue nemesi.
4: Sì.
5: Si può dire nemesi in radio, cioè uno dei suoi, insomma, persone che proprio
4: non ha molto.
5: Esatto, ovvero quel signore che risponde al nome di
4: Lorenzo Colubini,
5: ovvero Jovanotti, famoso più per andare in bicicletta, che altro
4: ha questo. Fa questi tour in cui lui si sposta da un posto all'altro, pare in bicicletta.
5: 140 chilometri fa.
4: Si spara così.
5: E insomma, Capovilla più volte ha avuto parole non gentili.
4: Sì.
5: E tanto hanno anche collaborato artisticamente.
4: Ah, davvero?
5: In un brano corale, La figlia della Chemio, sì, di Sic Tamburo. Ma come dire, pensa un po', non abbiamo mandato. Come dire, nell'estate 2025, ma anche quest'anno, insomma, Peppino Capovilla ha non molto schiettamente criticato Jovanotti per il suo qualunquismo, no? Per essere uno che
4: non si schiera,
5: sta sempre un po' lì. L'anno scorso aveva detto qualcosa tipo non ho niente di intelligente da dire su quello che accade, quindi sto zitto. E Capovilla ha sostenuto che un artista con un grande pubblico ha il dovere morale di schierarsi ed esprimere idee nette anziché rifugiarsi in risposte banali come quella che abbiamo appena detto. Ma nel mentre che Capovilla se ne esce con singoli e come dire, cose importanti, Jovanotti, che doveva esibirsi in Puglia, il famoso Jova Summer Party,
4: sì,
5: la famosa menata lì che è già stato criticato negli anni perché,
4: sì, perché qui no, perché occupano le spiagge,
5: aveva una data a Barletta
4: che è stata rinviata o anzi cancellata
5: per la presenza di fibre d'amianto,
4: esatto,
5: nell'area della scartiera,
4: sì,
5: e sarà invece all'Ansa di Mirabella, sì, l'8 settembre. E per raggiungere le prossime città del tour, Jovanotti sta percorrendo circa 140 km al giorno in bicicletta.
4: Ah, è vero, perché ha questa mania di prendere la bici e spostarsi da un posto all'altro, macinando chilometri e chilometri. Non so se era l'altro anno o due anni fa, era anche dalle nostre parti, perché perché doveva venire a suonare forse a Jesolo, quelle parti lì.
5: Anche lì molto criticato.
4: È riuscito a passare Pellestrina e il Lido di Venezia in bicicletta.
5: Esatto.
4: Si è fermato a Malamocco, credo, da quelle parti là.
5: E dice: i medici lo sconsigliano, ma lo fa lo stesso.
4: Ah, anche perché si è preso una sacagnata quando era in vacanza, non so dove, credo in Sud America, dove aveva fatto un incidente.
5: Sì, qualche anno fa. Sì, esatto, Santo Domingo, mi pare. Ma sentiamo un attimo Vanessa cosa dice a riguardo.
4: Sì, cara Vanessa, cosa puoi dirci riguardo al signor Lorenzo Colubini?
6: Mentre l'artista sta attraversando la penisola su due ruote direzione Catanzaro, a Matera, in Basilicata, è scoppiata la polemica proprio per la promozione dell'iniziativa. Scrive la Repubblica che l'ingaggio per la tappa lucana del Jova Giro sarebbe costato 30.000 euro. In molti avrebbero ritenuto l'operazione superflua e soprattutto troppo onerosa per un passaggio promozionale, con un racconto tramite contenuti e interviste social. Il 17 e 18 agosto, però, il cantautore ha solo pedalato attraverso la regione e non sono previsti concerti della tournée.
5: Insomma, tutto quello che si muove intorno a Jovanotti ha sempre un po' luci e ombre.
4: 30.000 euro?
5: 30.000 euro per fare un po'. Per dire.
4: Passare in bicicletta, che bello, salutare un po' di gente, che bella Barletta, questa, qua c'è la chiesa, la basilica.
5: Esatto, poi c'è un cagnetto.
4: Meraviglia.
5: Queste cose qua. Allora, vogliamo trarre un fil rouge.
4: Sì.
5: Perché c'è un altro artista.
4: Genio.
5: Che ha già partecipato anche lui al Jova Beach Party.
4: Sì.
5: Che
4: si è esibito sul palco di Suoni di Marca quest'estate.
5: Esatto, un genio che non abbiamo visto.
4: Che ha fatto un
5: Poteva essere anche l'ultima edizione del Suoni di Marca.
4: Esatto, noi non abbiamo preso. Che ha fatto un album meraviglioso, ovvero ha ripreso i suoi pezzi più famosi e li ha rifatti solo con batteria e voce.
5: Esatto. Tra l'altro.
4: Sto parlando del signor Francesco Di Gesù, ovvero esatto. Frankie Energy.
5: Facciamo un piccolo excursus, perché al Java Beach Party del 2022,
4: sì,
5: c'è stata un'unione un po' curiosa,
4: sì, tra
5: Giovanotti,
4: sì,
5: Giuliano San Giorgi e Checco Zalone,
4: sì,
5: cioè due persone state imitate bassamente dal, sì, dal signor Medici
4: in maniera di regia,
5: tra l'altro, però insieme,
4: sì,
5: con il signor Medici al pianoforte,
4: sì,
5: hanno intonato,
4: che poi non è male il signor Medici al pianoforte,
5: esatto, ma la canzone tutti l'hanno sentita perché fa parte del primo film di,
4: sì,
5: ovvero Angela.
4: Vabbè,
5: e più o meno facciamo un pull up,
4: sì,
5: faceva così. E chi è Paul McCartney?

0: ma lo sentiamo magari dopo, magari dobbiamo rimandare ancora. Sono le 22.01.
1: Esatto.
0: Pedalando. Prima abbiamo trottato, adesso siamo passati a pedalare.
1: Manca ancora una mezz'orella.
0: Una mezz'orella. E Vanessa,
1: sì, che la sa lunghissima.
0: Ci ricorda un po' quanto segue. Senti un po' cosa dice
1: Vanessa.
0: Ci vuoi ricordare?
1: Perché noi non ci ricordiamo
0: niente.
1: Quasi nulla.
2: Il 16 agosto si celebra San Rocco, conosciuto dalla tradizione popolare come il santo protettore dei cani e degli animali. Ma sapete perché proprio un cane è diventato inseparabile dalla sua figura? Secondo la tradizione, quando San Rocco si ammalò di peste si ritirò lontano dagli altri per evitare di contagiarli. Rimasto solo e senza cibo, ricevette un aiuto inaspettato. Ogni giorno un cane raggiungeva il suo rifugio portandogli in bocca un pezzo di pane e, secondo il racconto agiografico, gli leccava le ferite. Quel cane non lo abbandonò nel momento in cui era più fragile. È per questo che ancora oggi San Rocco viene raffigurato in abiti da pellegrino con un cane accanto, spesso con una pagnotta tra i denti. Nel corso dei secoli la sua figura è diventata simbolicamente legata anche alla protezione degli animali domestici e del bestiame.
0: Penso un po' San Rocco, proprio per San Rocco.
1: Potremmo assomigliare vagamente a San Rocco. Abbiamo gli abiti del mendicante, abbiamo il cane, quindi siamo uguali. Siamo due San Rocchi con le cuffie, tipo.
0: Esatto, è San Rocco di Montpellier,
1: sì.
0: Noto come San Rocco, è nato, non si sa bene quando, tra il 1345 e il 1350 a Montpellier, e deceduto una notte tra il 15 e il 16 agosto,
1: sì.
0: Non si sa bene in che anno, si parla del 1376 o 1379.
1: Ah, però.
0: Però, e tanto svolano cose dalla...
1: Lo studiò a Parigi Pezzi, direttore artistico.
0: Ha avuto questa vita, pellegrinaggi a Roma, stagione a Piacenza, la prigionia, la morte. E appunto è ricordato per questa cosa qua. Tanto qua a Venezia, sì. C'è la chiesa di San Rocco.
1: Esatto.
0: E di solito si celebra in quei giorni là una serie di eventi.
1: Ah, che
0: con concerti, visite. Che sei San Rocco che insomma presente no a Venezia
1: sì.
0: A San Polo
1: certo.
0: Appunto in capo San Rocco nel sestiere di San Polo a Venezia e

0: che è vicino alla chiesa dei Frari. Quella come dire, è la scuola grande di San Rocco.
1: Esatto.
0: È una chiesa dedicata appunto al santo.
1: Spesso fanno anche dei concerti, degli eventi, delle cose meravigliose. Può essere che quella che ha quella sala enorme sopra con gli affreschi mostruosi sul tetto?
0: Esatto, ci sono delle grandissime... Beh, per esempio c'è San Rocco colpito dalla peste.
1: Ho avuto il piacere di vederlo perché sono andato ad allestire con fiori e altre cose. E quando entri rimani proprio a bocca aperta, perché alzi la testa e vedi queste cose meravigliose.
0: Tra l'altro abbiamo parlato appunto della vita di San Rocco, che è stato anche un taumaturgo, cioè uno che ti curava. E se tu vai là potresti vedere alcuni dipinti al Tintoretto, ovvero San Rocco gli sarà gli appestati.
1: Sì.
0: Poi San Rocco colpito dalla peste.
1: Sì.
0: E San Rocco che sarà gli animali. Pensa un po'. Quindi uno. E anche San Rocco catturato alla battaglia di Montpellier. Pensa un po'. Ci sono diversi opere del Tintoretto, insomma, qualcosa che magari uno. Magari invece che vedere i soliti Rialto.
1: Sì, sempre quelle tre cose là.
0: Palazzo Ducale, potrebbe andare ai Frari
1: e vedere delle cose meravigliose.
0: Beh, c'è la tomba di Canova, ci sono mille quadri anche lì.
1: Sì.
0: E lì vicino
1: c'è anche una cosa meravigliosa.
0: Ma noi cosa abbiamo pensato? Dobbiamo mangiare i cagnetti.
1: Esatto. Come lo si fa?
0: Ci potrebbe mettere il cane di Ornello, che salutiamo.
1: Vabbè.
0: Ornello che sarà a Verona per un concerto il mese prossimo.
1: Sì,
0: di pregio. Però in playlist ho fatto mettere a Carlo Muraretto
1: un pezzo meraviglioso
0: per avvicinarci un po' ai giovani. Di solito mandiamo sempre canzoni vecchie, canzoni un po'.
1: Arrivati un po' più siamo avvicinati un po' di più
0: al mondo dei giovani. E quindi parliamo di un personaggio noto.
1: Un po' che non si sente, però.
0: No? Esatto.
1: Signor Calcutta.
0: Signor Calcutta, che è stato comunque un. Ha collezionato diversi successi.
1: Sì.
0: Avevamo chiamato Oroscopo.
1: Sì.
0: Ma questa volta.
1: Abbiamo pescato proprio un pezzo intitolato per l'appunto cane.
0: Che ha 10 anni, sì. Quindi fa parte un po' della tradizione più. Della produzione anche più vecchia. Ma chi se ne frega. Calcutta.
1: Cane.
0: Pensando a San Rocco, che lo so. Ce la canta così. Vado.

0: Invece il cane c'è ancora. Stella è ancora qui con noi nello studiolo di Radio Vanessa, che sta la dormicchia.
1: La dormicchia.
0: Lì con il suo ventilatore che gli fa la ripresa.
1: Diciamo che è il posto ideale dove passare un venerdì sera.
0: Esatto, qua nello studiolo
1: di Radio Vanessa. E purtroppo le notizie non diete si affastellano.
0: Ah, ancora?
1: Forse tu ti ricorderai negli anni 90
0: giovine biondastra
1: una serie TV che ebbe un buon successo, ovvero Heroes.
0: Sì.
1: Che parlava di supereroi, non l'hai vista?
0: No.
1: E negli anni 90
0: però vedo una signorina bionda di pregio.
1: Esatto, era Hayden Panettiere.
0: Sì.
1: Che purtroppo ci ha lasciati.
0: Italo-americana?
1: Italo-americana
0: o no?
1: Penso di sì. Che purtroppo ci ha lasciati il 16 di agosto,
0: sì.
1: Stesso giorno di San Rocco, tra l'altro.
0: Attrice e cantante anche.
1: Esatto, è stata anche, perché dopo ha fatto una serie televisiva che si chiamava Nashville.
0: Sì.
1: E probabilmente cantava, perché chissà cosa succede. È nata negli Stati Uniti, non so se fosse...
0: cognome, la sa.
1: Sarà un po' da vita americana, va bene. Ha avuto grande successo, è una di quelle attrici che insomma era sulle scene da quando aveva 11 mesi.
0: Sì.
1: Insomma, quelle comincia appunto nella sua carriera a 11 mesi apparendo nella pubblicità di un trenino giocato della Play School. Della Play School. E quindi a 4 anni è Sarah Roberts nella soap dell'ABC Una vita da vivere. E poi è stata in Sentieri, ha fatto
0: una vita da telecamera, in pratica, meraviglia.
1: È stata la voce di Kairi nella versione inglese del famoso videogioco Kingdom Hearts, giapponese. Ha appunto fatto Heroes, ha avuto una vita molto intensa, ma purtroppo il 16 agosto 2026
0: sì.
1: È stata trovata priva di sensi in abitazione a Greenville, nel Carolina del Sud. E non si sa bene, che non ci sono segni di trauma, non si sa cos'è, però insomma, come dire, tra l'altro è stata anche molto attiva nella difesa degli animali di Sopravo di San Rocco.
0: E, beh.
1: E nel 2006 ha liberato insieme ad alcuni amici attivisti dei delfini catturati da alcuni pescatori in Giappone.
0: Anche il cappello.
1: Esatto, i giapponesi cari e simpatici, ma tra balene e delfini fanno disastri. Non si sa, alcuni parlano di vite un po' intense, forse droga, chi lo sa, magari no, magari sì, però nel dubbio.
0: Qualcuno dice addirittura ha parlato di overdose, però non si sa.
1: Non so se sì, qualcuno ha parlato di overdose, poi magari non sarà così. Ma sospetta di overdose, quindi l'agenzia antidroga. Le indagini sono affidate alla DEA, la famosa Drug Enforcement Administration.
0: Sì.
1: E forse fa qualche giorno
0: sapremo.
1: Nel dubbio vi invitiamo
0: a ascoltare un brano direttamente dal maestro di Trani.
1: Esatto,
2: signor Carlo, buon Ferragosto.
0: Questo è il messaggio che il maestro Domenico Bini, intorno alle 10 della mattina del 15 di agosto, mi è arrivato questo messaggio.
2: Grazie a lei, signor Carlo, sempre presente lei, grazie signor Carlo.
0: E quindi così, ha queste cose meravigliose, che il maestro si ricorda tutte le feste comandate, Ferragosto, Pasqua, Natale.
1: Esatto.
0: L'Immacolata addirittura una volta, buona Immacolata.
1: Buona Immacolata, non è arrivata quest'anno l'Immacolata, niente.
0: Il maestro numero uno. Bene.
1: Tra l'altro Trani è zona complicata,
0: sì.
1: Perché succedono sempre una serie di notizie drammatiche. Tra l'altro credo che c'entri anche col tour di Jovanotti, può essere. Perché infatti sì, la procura di Trani è proprio quella procura
0: che ha indagato sul caso di Balletta.
1: Esatto, vedi. Vedi che Trani è sempre lì. Ciao Jovanotti.
0: Un po' come Fabri, capo di mondi Trani.
1: Fai come il signor Graziani, figlio.
0: Sì. Filippo.
1: Filippo Graziani, che quando era in tour da quelle parti.
0: Sì, è andato dal maestro
1: a salutarlo,
0: scusandosi di non avergli regalato i biglietti.
1: Malissimo. Jovanotti, tu non sei andato a salutare Domenico Bini, e subito
0: eri là in bicicletta, non potevi passare un attimo a salutare il maestro.
1: Avresti riabilitato la tua figura in 10 secondi netti.
0: Invece
1: va bene, ma ci pensiamo noi
0: con il brano del maestro
1: Luca non ti drogare. Ma voi dove andate? Venerdì sera, sarei arrivato tutta la sera, che roba.

0: anche questa toccata di Netto. Tra l'altro, come dire,
1: salutiamo Luca Carboni che qualche anno fa
0: sì, beh, lo sai,
1: invitava anche
0: lo
1: lui Luca, non cazzo.
0: Esatto. Tra l'altro, come dire, abbiamo sentito prima il pezzo Cane di Calcutta,
1: sì,
0: che aveva questo effetto di chitarra un po' particolare, questo suono un po', uguale il sound del Mirko Bini, che tra l'altro in questo video ha scordato di girare la videocamera,
1: quindi la cameretta rivolta al contrario. Esatto. Sì,
0: i commenti a questo video sono meravigliosi, sì. Uno dice: dopo un solo ascolto vorrei andare a cambiare legalmente il mio nome in Luca, iniziare a drogarmi per poi accettare il consiglio del maestro e finalmente smettere con la droga. E un'altra ragazza ha detto: l'ho fatto ascoltare al mio ragazzo che si chiama Luca, ha iniziato a drogarsi solo per smettere. mamma mia. Ma se parliamo di grandi cantanti, sì, e gente che ha fatto la storia del rock
1: e che di droga forse ne ha usata anche un po', chi lo sa, però non siamo sicuri al 100%, ma
0: quasi, per questo film
1: quasi.
0: Tra l'altro, ogni tanto ricorda ti ricordi il famoso Live Aid?
1: Sì.
0: Una reunion di una nota band, ovvero i Led Zeppelin.
1: Sì.
0: In cui alla batteria c'era Phil Collins.
1: E poi ha preso l'aereo e è andato dall'altra parte.
0: Esatto, ha preso l'aereo per venire apposta
1: a suonare con loro.
0: E' stata un'esibizione abbastanza imbarazzante.
1: Scadente.
0: Sì. E molti hanno accusato Phil Collins di aver non aver provato, di essere stato un pochino spocchioso arrivare lì. Però riascoltando l'esibizione, il signor Robert Plant,
1: sì,
0: che compie gli anni questi giorni,
1: attenzione,
0: Robert Plant,
1: ne ha un bel po',
0: mille, che ho avuto il piacere di vedere con te. Il 20 agosto ha compiuto 78 anni,
1: però a cippa.
0: Quella villa
1: Manin,
0: villa Manin, qui in Veneto, fa un sacco di concerti. Verso Padova, pensavo sul Brenta,
1: esatto,
0: la famosa villa Contarini.
1: Sì, sì,
0: in quel del 15 luglio 2014 andai,
1: sì,
0: a vedere questo concerto di Robert Plant con la sua band.
1: Okay.
0: Che proponeva i pezzi nuovi, insomma, anche qualche classico un po' visitato, insomma, la voce non è più quella di una volta.
1: Però
0: molti commenti dicono: caro Robert Plant, dal vivo, insomma, non hai sempre reso poco perché la droga ti ha un po' ostacolato. Vabbè, che sia vero o non sia vero, sei arrivato a 78 anni.
1: Vabbè, sì.
0: Insomma, se abbiamo parlato la settimana scorsa di Richie Blackmore, che di anni ne ha 81.
1: È ancora lì, bello, perché tale mano.
0: Esatto, Robert Plant credo che sia attivo con un tour. E ha 13 date programmate tra il settembre e l'ottobre di quest'anno. Quindi negli Stati Uniti. Chissà se verrà in Italia quest'anno. Possiamo vedere un'altra volta, perché non è andato in Italia. Sai che quella volta che sono andato lì a passare sul Brenta ho fatto un po' il passo del secolo, perché fosse l'unica occasione per rivedere Robert Plant dal vivo. Ma noi non vogliamo scomodare né Osama, il giapponese,
1: no,
0: che canta. Avevo già mandato la canzone in versione giapponese, sì, tante volte. Sì, anche la versione di Deep Purple.
1: Li invitiamo ad ascoltare, che sono una bellezza indescrivibile.
0: Ma ci siamo ricordati di una band meravigliosa.
1: Sì.
0: Mai dimenticata,
1: sì,
0: ovvero i Dread Zeppelin. Dread, che fa riferimento ovviamente ai.
1: Ma quelle trecce meravigliose che hanno lasciato.
0: Esatto, che è stata attiva, purtroppo non sono più attivi. Erano originari della California,
1: sì,
0: e hanno fatto un gruppo strano che mischiava reggae e rock.
1: Sì.
0: E sono stati attivi tra il 1989 e il 2016. E sono noti perché hanno eseguivano i brani di Led Zeppelin,
1: sì,
0: da cui il nome, e in stile reggae, però il cantante era vestito e cantava come un po' come Elvis Presley.
1: Mi diceva veramente Tony Pitoni,
0: esatto. Ed è sì, infatti sui social in questi giorni qua dice: Tony Pitoni una volta cantava le canzoni di Led
1: Zeppelin con in versione reggae, che meraviglia.
0: Ce ne sono mille, purtroppo non sono più attivi, e c'è ancora sicuramente internet attivo.
1: Si tratta di una foto di una bellezza indescrivibile.
0: Esatto. 36 anni di attività, 49 paesi toccati nel tour, non male. Incredibile, incredibile. Dopo, va. Qualcuno dice che sono ancora attivi. Cosa? Nel suo sito dicono delle cose. Beh, cosa possiamo ascoltare di questi geni?
1: Nella playlist che tu possiedi avremo beccato un pezzo molto amato dagli amanti delle zebre, ovvero Immigrant Song.
0: Immigrant Song, visto che parliamo di immigrati. Vabbè, sei il numero uno. E Immigrant Song, famosa,
1: credo che
0: tanto è una delle versioni che ha fatto anche il nostro amico giapponese.
1: Esatto. Credo che sia dal vivo in qualche programma televisivo.
0: Esatto.
1: Un produttore che li annuncia.
0: Esatto. Quindi un attimo che sfoderiamo dal piatto questa meraviglia. 22:21.
1: Pensiamo... Ma è tempo tirannissimo, pensiamo come concludere, esatto, questo 200 metri di Bob Dylan.
0: Ma nel mente i Led Zeppelin
1: la cantano in questa maniera
0: quasi 20 anni fa.
1: Vabbè.
2: Ladies and gentlemen, Dred Zeppelin!
3: Hey, play something for me, boys. That's good. It's got that reggae feel like I like, you know.

0: All right, thank you very much.
1: Ah, che meraviglia. Zeppelin, importa cercarli perché sono anche più altri brani di Zeppelin, infatti questa versione è meravigliosa, ma
2: il tempo è tirannissimo.
1: La dirigenza per favore sta per partire, quindi 22:25
2: facciamo un fil rouge di quelli azzardati dei nostri.
1: Sì.
2: È stato il compleanno di Arisa.
1: Rosalba Pippa per gli amici.
2: Rosalba Pippa è nata a Genova.
1: Genova? Sì. Posso meridionale. È nata proprio.
2: Nata a Genova il 20 agosto dell'82.
1: Ah.
2: E presso l'ospedale Gasly, se interessa.
1: 82.
2: Però è cresciuta in Pantano,
1: sì,
2: in provincia di Pignola. Comunque la famiglia è di origine di Potenza.
1: Pareato, no?
2: La Basilicata. E ti cito un altro nome.
1: Sì.
2: Tu mi dirai perché che non lo aggiungi in questo fil rouge.
1: Sì.
2: Qualche giorno fa,
1: sì,
2: invece, sulle coste della Sicilia, un signor Nino D'Angelo.
1: Ah, per cui farei milioni di applausi.
2: Che insomma, avrebbe parlato di biondi.
1: Quanto è presente l'altro anno la mostra del cinema?
2: Esatto.
1: Un film la sua vita.
2: Tanto se dici mostra del cinema c'è un fil rouge perché, sì, quest'anno ci sarà il documentario
1: sui fratelli Gallagher,
2: attesissimi, che saranno presenti qua in
1: sì, ma non c'è capito negli altri film non te ne parla nessuno, strego cazzo, gli altri sono i fratelli Gallagher.
2: E il 21 agosto del 97, sì, usciva il famoso disco Be Here Now degli Oasis.
1: Ah, attenzione.
2: Conteneva pezzi come Stand By Me, insomma pezzi abbastanza noti. E mentre in Sicilia qualche giorno fa dei bagnanti,
1: sì,
2: hanno visto e riconosciuto immediatamente il signor Nino D'Angelo.
1: Vabbè.
2: E sono partiti cori, applausi,
1: standing
2: ovation, robe che neanche per Robert Plant
1: ai tempi loro.
2: Esatto, ai tempi loro. Forse c'è un video che lo descrive.
3: Noi ci
2: vediamo un po', oppure
1: la signora Leotta che si propone di guardare le partite di calcio pagando.
2: Tra l'altro ricordiamo che domenica
1: comincia il campionato, il Venezia gioca la prima in casa con Lecce, poi si andrà a Milano col Milan, quindi quest'anno sarà duretta, però chi lo sa, abbiamo la presidentessa nuova che sgancia la grana,
2: vediamo
1: magari
2: c'è disteria, neanche i Beatles.
1: Sei un mito.
2: Partono cori da stadio.
1: Bene.
2: Cosa può unire Arisa,
1: sì,
2: Nino D'Angelo,
1: un altro genio che è il signor Rubazzi,
2: è un terzo genio,
1: sì,
2: un tormentone estivo,
1: sì, una che secondo me se la gioca con quella che torna al suo paese,
2: esatto,
1: tra il tornamento dei Maroni, tra questa e quella non so chi sia peggio.
2: Abbiamo parlato della Sicilia,
1: sì,
2: abbiamo parlato di Napoli,
1: sì,
2: abbiamo parlato di Genova, abbiamo parlato più o meno tutte le zone più famose per il mare.
1: Manca la costiera amalfitana.
2: Esatto.
1: Che vicino a Napoli.
2: Tormentone è uscito un mese fa,
1: sì,
2: che già va molto bene sulle piattaforme.
1: Beh.
2: E quindi come conclude questa puntata degnamente se non con La costiera amalfitana featuring
1: Rubazzi,
2: Arisa
1: e
2: Nino D'Angelo.
1: Che meraviglia.
2: E la cantano
1: così.
2: Mamma mia.
1: Settimana prossima non lo sappiamo.
4: Chi si umare?
1: Chi si umare?
4: Perché non te ne niente, lo sai che devo umare?
5: Testa di pane.
4: E con mio pane, non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Signori, parliamo dei vostri gioielli.
1: Ehi, ai, ai.
2: Ehi, calma.
1: Calma, perché è arrivato Ballem.
2: Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: Grazie alle lame in ceramica e alla protezione Ball Safe, dice addio a tagli, graffi e dolori.
2: E c'è anche la luce LED, per i punti più nascosti. Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: 100% waterproof, lo usi pure sotto la doccia e costa molto meno di lamette e cerette.
2: Nato per le palle, perfetto su tutto il corpo.
0: Affronta il tuo cespuglio con sicurezza.
2: Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: Corri su www.ballem.it. Offerta a tempo limitato.
2: 10.000 palle soddisfatte non si sbagliano.
3: Dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale

mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.